buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: My father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, sgommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo. Ti abuso come il Pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e...

Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sei in punto.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
1: Buongiorno Zeta!
4: Eccoci di nuovo insieme, di nuovo in onda alle 6:01 anche in questo sabato 8 agosto, nuova giornata, nuova mattinata da trascorrere insieme a me, che sono Stefania Iodice, conduco il Buongiorno Z, però stiamo quasi per arrivare alla fine di queste 2 settimane filate insieme, queste 2 settimane di diretta dal TH Resort Praia Mare, ma non finiranno qui le dirette, ci sarà tutto il resto del programma di ragazzi, insomma, a farvi compagnia, poi a partire da lunedì si aprirà un nuovo capitolo. Intanto però godiamoci sto presente, godiamoci sto sabato 8 agosto insieme per le prossime 3 ore, quindi fino alle 9, con i vostri messaggi al 335 30 10 25, con la buona musica ovviamente che partirà tra pochissimo e che potete seguire anche con i videoclip in radiovisione, canali 266 del digitale oppure 735 di Sky. Musica arriva Napoleone Cucumari.

0: Napoleone, Cucù Maria ad aprire la nostra giornata insieme, mattinata qui su Radio Z e nel Buongiorno Z, ma ci siete anche voi già svegli pimpanti in questo sabato 8 agosto al 335 30 10 25, quindi ricordo ancora una volta il numeretto per fare in modo di farvi unire sempre di più, perché tra poco poi recupererò i messaggini. Adesso Gabri Ponte, Giovanotti.
1: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Rove con Play alle 6:11 del mattino su Radio Z. Si inizia a parlare di partenze intelligenti, o quantomeno si pensava potessero essere intelligenti. Ce lo raccontano al 335 3010 25 Alessandro, Cristian e Sofia, mi pare, non vorrei aver sbagliato i nomi. Mi riferisco a voi che siete in viaggio oggi direzione Salerno, domani invece direzione Sicilia, e siete già impantanati nel traffico. C'è dell'ironia, la state prendendo insomma con il piede giusto, quindi cercheremo di farvi compagnia soprattutto con la musica giusta, che di sicuro trovate qui su Radio Z, Samurai J.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, con questa canzone ci sta accompagnando nell'estate 2026, ma lui protagonista assoluto di quest'anno musicale, lo ritroviamo ovunque, sempre con la sua carica, la sua energia, anche la sua semplicità, il che non è un qualcosa di assolutamente negativo, anzi in un contesto musicale di questo tipo restare semplici senza farsi sopraffare da tutto ciò che c'è intorno è secondo me un dono. Arriva Aitana adesso.
1: Y se me queda mirando, creo que me ha conocido. Será uno más de tantos, mierda.

Blanco, Blanquito Baby con la sua Finché non mi seppelliscono alle 6:20 del mattino su Radio Z con il Buongiorno Z con Stefania Iodice. Quanti messaggi vi stanno arrivando già così di mattino presto al 335 30 10 25, soprattutto messaggi vocali. Tra poco magari provo a recuperarli, ad ascoltarli e poi poterli raccontare in diretta qui su Radio Z. Insomma, penso sia questo proprio il periodo super clou di partenze. Vi immagino anche un po' bloccatini nel traffico, alcune testimonianze mi confermano questa idea che ho, ma tranquilli, tranquilli che la musica di Radio Z vi porterà comunque sani e salvi a destinazione. Pinguini tattici nucleari.

Beh, magari incontrare qualcuno che ci ricordi Dua Lipa, sarebbe un sogno, insomma, un bellissimo incontro quantomeno, sono convinta possa essere così. Comunque, dicevamo, vostri messaggi al 335 3010 25, grandi partenze in questo sabato 8 agosto, finalmente, finalmente, tornate a casa giù, andate in vacanza, insomma, la vita è sembra quasi perfetta, nonostante siate bloccati nel traffico, ma questi sono dettagli, no? Siamo tutti d'accordo? Dai, che la musica è sempre con voi. Another con 44 Ultra, talk to you. Let me talk.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Tensione a Roma-Madrid, il governo spagnolo ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per viaggiatori provenienti dall'Italia a causa della persistente pressione migratoria irregolare che interessa l'Italia. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 7 settembre. La cronaca è giallo a Portici, in provincia di Napoli, dove i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in un appartamento in viale Divina Provvidenza. La donna aveva 82 anni e l'uomo dovrebbe trattarsi del nipote, stando alle prime informazioni, 43enne. Sembra che il decesso risalga a qualche giorno fa. Sono in corso le verifiche dei carabinieri che indagano sull'accaduto per accertare le cause dei decessi. Grandi spostamenti per le partenze, oggi bollino nero sulle autostrade con le ore di massima criticità per il traffico. Un esodo segnato dal gran caldo che andrà avanti almeno altri 10 giorni. Anche al nord arrivano i temporali. Per il momento con l'informazione è tutto, adesso per voi arriva il meteo, buon ascolto.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore su Alpi e Dorsale Appenninica tra pomeriggio e sera e un po' di variabilità questa mattina al nord con delle nubi ma poi rapido diradamento, clima ancora caldo ed estivo. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Mentre continua il suo tour mondiale, l'abbiamo ritrovato con American Girls, Harry Styles alle 6:38 del mattino. Noi siamo insieme fino alle 9, adesso però pubblicità e poi si torna qui.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
5: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
3: E allora, nel Buongiorno Z, tanti sono i messaggi che mi arrivano al 335 30 10 25, tutti in viaggio, non ho ancora trovato qualcuno che in realtà mi scriva mentre va a lavoro, ma sicuramente c'è, magari un ascoltatore silenzioso, non lo so. Intanto un saluto ad Anna, Enrico e Ludovica, di 7 mesi, vi precisano, che da Fiume Veneto sono in viaggio, hanno ancora davanti a sé 4 ore di viaggio per arrivare poi in Liguria, cantano, mi dicono, l'elefante con le ghette, dicono bell'inizio di ferie, ciao a tutti. Vabbè, alternate magari le canzoni che cantate e ascoltate per Ludovica a quelle che passa Radio Z. West Cross e Frequentale, Scarabocchi.
4: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerra come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: Ci siamo. Noi ancora al lavoro. Almeno altre due settimane.
1: Sì.
0: E poi meritate ferie.
1: Allora c'è ancora chi va al lavoro anche di sabato 8 agosto. Siamo con voi e qualsiasi cosa voi facciate con la musica più bella, Fulminacci, maledetto me.

Comrade con Be Mine. Quando mancano 10 minuti e saranno le 7 in punto del mattino, pian pianino anche la prima ora del Buongiorno Z in questo sabato 8 agosto sta volando via, ma tanto è solo l'inizio, perché il nostro programma insieme va avanti fino alle 9 anche oggi. E anche se queste due settimane di diretta, come dicevo anche all'inizio, stanno per terminare, io andrò un po' in ferie, poi arriverà a farvi compagnia Tony Siga, ma insomma di queste cose parleremo qua a tempo debito.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni e la loro Canto d'amore alle 6:54 del mattino. A proposito di amore, amore che c'è, ce n'è tanto per fortuna in giro, amore che viene celebrato in quest'estate 2026 tra matrimoni dei VIPs, grandi matrimoni, anche se loro cercano di nasconderne le tracce, noi veniamo a sapere tutto e di questi matrimoni ne parliamo tra poco. Chi vuole mollare?

e guarda fuori, la luna in cielo ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, e quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere, diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara, si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: minuti in più.
1: Dicevamo, matrimoni famosi, matrimoni tanto attesi, anche se non siamo stati invitati e forse dal lato pure meno male, direi. A quanto pare Zendaya e Tom Holland si sono sposati per la seconda volta in gran segreto in una villa di extra lusso per un matrimonio che hanno festeggiato per 3 giorni di fila con tantissimi amici VIPs presenti. Spesa totale si presume sia intorno alle 580.000 sterline con 300 invitati, insomma. Ma una robetta.
2: Passate il punto.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

Said con Sfere Basta, piensa in me ad aprire la nostra seconda ora in questo sabato 8 agosto. Buongiorno a tutti quanti voi che ci seguite da ogni parte d'Italia, anche se molti bloccati nel traffico. Io sono qui in diretta con voi dal TH Resort in quel di Praia Mare, pronta a farvi compagnia fin dalle 9, anche con la musica. Jenny.

Irama con Nera alle 7:09 del mattino. Abbiamo ritrovato uno dei suoi primi brani di grande successo che poi l'ha portato insomma fino al San Siro, mi viene da dire, di un mese, due mesetti fa forse, mi pare fossero le prime settimane di giugno, quando ha fatto il suo esordio per la prima volta in quel di San Siro, con un concerto che è rimasto nella mente e nel cuore di tutti i fan che erano lì presenti, e sono sicura che non sarà la prima e l'ultima volta che lo vedremo in uno stadio così grande a tenere insomma un concerto anche con così tanta sicurezza. È bello poi vedere quanto gli artisti riescano a crescere, no? Durante il loro percorso professionale, seguirne i vari passi. E arrivano in Ugenea con Carè.

Lugenea con Carey, il brano estratto dall'album pubblicato qualche mesetto fa, People of the Moon, del duo napoletano che sta riscuotendo grande successo, un duo che merita veramente tanto e che al momento è impegnato in un tour europeo, pensate che li sta portando in giro nel corso di quest'estate 2026. Non vedo l'ora di ritrovarli anche in Italia, perché dal vivo rendono ancora di più. Adesso Kashmir su Radio Z.

Lara con Uragani alle 7:19 del mattino, altra protagonista che ritroveremo al Radio Z Future Hit Live 2026. Nel frattempo, tra un impegno lavorativo e l'altro, anche lei si gode ovviamente del tempo libero, un po' di vacanza. In questa vacanza è ritornata a casa ritrovando persone, siamo venuti a saperlo attraverso dei racconti che proprio lei stessa ha condiviso sui social. Ha ritrovato anche un suo vecchio professore che qualche tempo fa le aveva dedicato una lettera anche molto molto sentita, nella quale insomma dichiarava il suo affetto nei suoi confronti e diceva quanto fosse orgoglioso di vedere il percorso che stava facendo. Bei momenti, eh?

è quando parla la Queen del Pop. Madonna, bisogna darle ascolto. Se lei dice alzatevi tutti in piedi e ballate, lo dice all'interno di questa canzone che abbiamo ritrovato su Radio Z, noi dobbiamo semplicemente eseguire gli ordini, perché secondo me ci può dare anche una grande mano in questo sabato 8 agosto, insomma, a vivere al meglio la giornata, anche se siete bloccati, alzatevi in piedi e ballate, bloccati nel traffico. Non

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Salmo con la pesce con la produzione di Mace. Questa è Cattive Abitudini alle 7:29 del mattino insieme a me Stefania Iodice. Ancora buongiorno a tutti quanti voi che ci seguite da ogni parte d'Italia, ma azzardo, sì, anche del mondo, grazie alla nostra app RTL 102.5 Play. Voi che ci seguite in questo sabato 8 agosto anche dalla macchina, perché insomma iniziano le prime giornate complicate, anzi continuano forse le prime vere giornate complicate in termini di viabilità in questo weekend, perché vi spostate per le vostre vacanze. C'è chi è in viaggio da Milano fino a Reggio Calabria, sempre accompagnati dalla nostra musica. Arriva Anna.

0: forse.
1: Annalisa, esibizionista, 7:36 del mattino su Radio Z. Tra poco raffica di vostri messaggi al 335 30 10 25. Adesso però piccola pausa pubblicitaria.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

0: un'emozione italiana.
1: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa intelligente!
7: Allora, momento di raffica di messaggi al 335 3010 25. Voi che mi scrivete mentre fate cose, giorno anche particolare, questo 8 agosto, perché ci sono compleanni anche da festeggiare. Io ultimamente ho il vezzo per i matrimoni, ma non escludo anche i compleanni. Auguri quindi a Jessica che oggi compie 32 anni. Siamo coetanee, cara Jessica, auguri.
8: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

viajando per il mondo, magari alla ricerca di se stessi, sarà questo il tipo di viaggio che qualcuno di voi farà per quest'estate 2026, perché di viaggi e di ferie, oh, finalmente sono arrivate per tanti di voi, è quello di cui stiamo parlando anche attraverso i vostri messaggi al 335 30 10 25. Adesso novità musicale, 22 Simba.

Shiva con Non lo sai alle 7.50 del mattino in questo sabato 8 agosto. Io lo so invece, lo so, forse l'avevo dimenticato, no? E me l'avete segnalato voi, per fortuna, al 335 30 10 25, visto che si parlava di festeggiamenti e soprattutto di matrimoni in vostra compagnia. Non è passato e non può passare inosservato forse uno dei matrimoni più attesi di questo 2026. Super blindato, l'avevo accennato anche qualche giorno fa, quindi non siamo sicuri, ma dovrebbe essere oggi, questo sabato 8 agosto, la data in cui si celebrerà il matrimonio tra Cristiano Ronaldo e la sua Giorgina, probabilmente in quel di Madeira. Forse riusciremo a vedere qualche foto nel momento in cui decideranno di pubblicarla. Per

su Radio Z, sempre in mia compagnia Stefania Iodice. Buona giornata a tutti quanti voi che mi scrivete al 335 30 10 25. C'è qualcuno già al mare in questo sabato mattina molto molto presto, però effettivamente anche io, crescendo, forse invecchiando, sto imparando ad apprezzare il mare al mattino presto.

0: Ava, Capo Plaza, Tony Boy, Moon a chiudere anche la nostra seconda ora qui su Radio Z in questo sabato 8 agosto. Festeggiamenti, no? Dicevamo, tra compleanni, matrimoni e non solo, perché al 335 30 10 25 mi segnalano un'altra cosa da festeggiare assolutamente. Io voglio farlo, quindi faccio gli auguri ad Alessandro ed Annalisa che ieri hanno scoperto il sesso della loro bambina, ecco, del primo figlio che sta per nascere. È una femminuccia e si chiamerà Camilla, quindi altro motivo per festeggiare, altra cosa bella da condividere insieme a noi qui su Radio Z, insieme a me e Stefania Iodice. Restate qui.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Le 8 e punto.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

Sono curiosa di sapere se alla fine di quest'estate 2026 ci sarà un risvolto di questa canzone di Madame Mama Non Mama, con la quale abbiamo aperto la terza ora insieme, cioè nel senso se avremo una risposta esatta, se questa incertezza passerà. Io me lo auguro, perché vivere l'incertezza non mi fa stare bene.

Coez con la tua canzone alle 8 e 9 del mattino su Radio Z. Anche lui, stavo spulciando, spizzando termine tecnico un po' il suo profilo social, altra persona super riservata, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata e a quanto pare anche per le vacanze estive. Stavo cercando di captare info, cose eccetera eccetera, ma niente, ha pubblicato due storie dove mostra un po' il paesaggio nel quale si trova, da una barca in un mare bellissimo, ma non dà indicazioni di dove si trovi adesso nello specifico, se in Italia, all'estero. Io ho la vaga sensazione che sia un mare italiano, così la butto lì. Però Coez, facci sapere se ho ragione, se ho torto, dove sei adesso.

American Cremont con Serena Brancale, i The Colors e la loro Partenope alle 8 e 12 del mattino. Ormai bisogna disannunciarla così, cioè già difficile annunciare e disannunciare questa canzone senza cantarla, perché o è una hit, è un tormentone, più passa il tempo più è piacevole ritrovarla su Radio Z, soprattutto dove c'è la musica più bella. Adesso andiamo un po' nell'eleganza inglese di Sienna Spyro.

sporco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero.

Gali con Habibi alle 8 e 19 del mattino su Radio Z in questo sabato 8 agosto, in cui cerchiamo di dimenticare giornata da bollino rosso, giornata da bollino nero, con vari festeggiamenti vari ed eventuali, anzi forse funziona anche meglio. Abbiamo festeggiato, allora, andando con ordine, compleanni, ok, ma c'è ancora tempo per continuare a farlo, matrimoni anche di gente famosa che non conosciamo, non possiamo non festeggiare una giornata mondiale che ricade proprio oggi, la giornata mondiale del gatto, ma è una cosa bellissima per i nostri amici a quattro zampe. Anzi, se ne avete qualcuno, mandatemi delle fotine al 335 30 10 25 che li festeggiamo per bene. Magari mi dite il nome e la loro caratteristica principale. Va bene? Intanto, Peggy Goo.

invasa completamente delle foto dei vostri gatti al 335 30 10 25. Bello che mi stiate anche dicendo i loro nomi, la caratteristica principale. Salutiamo Penny, che è una matta, lo dice Mary da Bergamo. Poi altre foto che avrò modo di raccontarvi magari tra poco. Intanto però Gelé con Un'ora.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Tensione Roma a Madrid, il governo spagnolo ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per viaggiatori provenienti dall'Italia a causa della persistente pressione migratoria irregolare che interessa l'Italia. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 7 settembre. La cronaca è giallo a Portici, in provincia di Napoli, dove i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in un appartamento in viale Divina Provvidenza. La donna aveva 82 anni e l'uomo, dovrebbe trattarsi del nipote, stando alle prime informazioni, 43. Sembra che il decesso risalga a qualche giorno fa. Sono in corso le verifiche dei carabinieri che indagano sull'accaduto per accertare le cause dei decessi. E ancora l'informazione, grandi spostamenti per le partenze, oggi bollino nero sulle autostrade con le ore di massima criticità per il traffico, un esodo segnato dal grande caldo che andrà avanti almeno per altri 10 giorni, mentre al nord arrivano i temporali. È tutto per il momento, adesso arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore su Alpi e Dorsale Appenninica tra pomeriggio e sera e un po' di variabilità questa mattina al nord con delle nubi ma poi rapido diradamento, clima ancora caldo ed estivo. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Olli con Polvere alle 8:34 del mattino su Radio Z, ancora in compagnia di Stefania Iodice fino alle 9. Tra poco i vostri messaggi, adesso però un po' di pubblicità, restate qui.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
2: Guarda Radio Z al canale 65 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
4: è un ragazzo nuovo, piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Gatti, gatti ovunque in questo sabato 8 agosto, perché ho ricordato che oggi ricorre la giornata mondiale del gatto e voi state condividendo le vostre bellissime immagini al 335 3010 25 dei vostri amici a quattro zampe, gatti ovunque, veramente anche nel lavandino mi mandate foto di questo tipo, gatti che si nascondono nei posti più impensabili, insomma c'è amore nell'aria in questo sabato mattina. Adesso arriva Noemi con Tu cosa fai questa sera?
6: Sì.

con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera, in questo sabato 8 agosto? Vi date alla pazza gioia? Probabilmente sì. Poi tra l'altro si sta avvicinando sempre di più la notte di San Lorenzo, che si sa crea un clima fantastico, soprattutto per chi cerca magari una storiella da vivere in quest'estate. Jimmy Nairo su Radio Z.

Somber con Potential alle 8:48 del mattino. Noi l'avevamo detto già un bel po' di tempo fa, che questo 2026 avrebbe segnato l'inizio di una lunga, lunga carriera, almeno è quello che prevedo io nei confronti di questo ragazzo super talentuoso che proprio di recente ha ricevuto un altro prestigioso premio come autore dell'anno. Ha ricevuto questo premio da parte di Lindsey Buckingham e anche lui si è detto super onorato per aver ricevuto un premio di questo tipo da un chitarrista, insomma da un artista incredibile che ha speso per lui anche parole di grande stima. Sono soddisfazioni, tutte meritate tra l'altro. Adesso c'è Bresh.

Fresh con Dadio alle 8:51 del mattino, più o meno come state voi in questo sabato mattina. State messi bene anche se bloccati nel traffico, ma fa niente, insomma, direzione vacanze, ci è concesso tutto, si sta già più rilassati, anche fermi, bloccati, impantanati nel traffico, con la musica di Radio Z soprattutto, La Graziosa.

0: Roseville con cartoni animati, forse quelli che farà vedere anche al suo primo figlietto nato un mesetto fa, mi sa, super giù, eh. Allora, 8:50 del mattino siamo arrivati, ho 58, ho tolto 8 minuti di tempo, vabbè, forse perché voglio restare ancora un po' qui con voi e invece no, mi tocca andare via perché c'è Luigi Provenzani già qui che mi sta spostando. Posso restare? Vabbè, allora lo apro io il Turbo Z, se siete tutti d'accordo, altrimenti nel caso, mal che vada, ci si rivede comunque domani a partire dalle 6. Nel dubbio vi saluto, ciao a tutti!
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
4: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Ci siamo, sono le 9.
6: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
7: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
5: Turbo Z. Si parte, inizia Turbo Z. Buongiorno, buon sabato 8 di agosto. Sono le 9 e un minuto, inizia Turbo Z. Vi teniamo compagnia, lo sapete ormai, tutti i giorni della settimana qui su Radio Z in diretta dal TH Resorts di Praia Mare alla vigilia del cambio di speaker, di squadra speaker per quanto riguarda Radio Z, qui in diretta dalla bellissima Calabria in una struttura stupenda. Giornata internazionale del gatto oggi, tra l'altro, questo sabato 8 di agosto. Ci sono dei gattini che passano a trovarci molto spesso qui, soprattutto appena si esce dopo mangiato in quel di Praia Mare, molto molto belli, quindi auguri a tutti quanti i gatti che ci stanno ascoltando. Ci sono due canali per seguirci anche in radiovisione, sono il 266 del digitale terrestre, quindi della vostra TV, anche il 735 di Sky e naturalmente la possibilità di seguirci in streaming. Siamo su RTL 102.5 Play, la nostra app gratuita. Partiamo con Achille Lauro.

Achille Lauro su Radio Z, la città degli angeli, in Turbo Z alle 9.05 minuti, anche con voi i vostri messaggi al 335 30 10 25. Achille, che continua a essere lost in nowhere, sta facendo surf su una bellissima isola, però l'ha messo sui social. Andiamo avanti, c'è Elea, non è divertente.

Billy Westcold, Ovi on Drums, questa è La Plena alle 9:11 minuti su Radio Z. Il buongiorno arriva anche da Patti 84 da San Severo, dice un abbraccio a tutti voi, tantissimi auguri a me per i miei 42 anni. Allora Patti, tanti auguri, te li rinnoviamo naturalmente da tutti noi di Radio Z. Ultimamente un sacco di compleanni ad agosto, che uno non ci pensa che tantissima gente è nata ad agosto, e invece li stiamo tirando fuori dal cappello così, ci fa piacere, siamo qui anche per questo. E allora 335 30 10 25, nell'attesa anche del grande evento che vivremo tutti insieme il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Parlo di Radio Z Future It's Live, ci sarà anche lui, Tommaso Paradiso. Questa è Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola alle 9:14 minuti, anzi 15, qui su Radio Z in Turbo Z con Luigi Provenzani. Tanti auguri anche alla mamma, anzi tanti saluti alla mamma, si chiama Rosa o Francesca, non si capisce. Ah no, Francesca ci invia il messaggio e Rosa è la mamma. Brave tutte, un altro artista che vedremo a Verona. Parliamo di Nerissima Serpe in questo pezzo con Fritu, Ridere di te. Ho aspettato

io, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

0: Però boh, meglio di no.
1: Mister Rain, lunedì nero alle 9:20 minuti, anche se è sabato e non è assolutamente un sabato nero, anzi nero dal punto di vista di bollini, di traffico, di caldo, di tutto e di più, però cerchiamo di star bene, di ricaricarci con un po' di musica, quella ovviamente di Radio Z. Ci portate ovunque voi volete e ovunque voi vogliate grazie all'app RTL 102.5 Play, anche nelle cuffie mentre magari andate a correre. Fate attenzione naturalmente, perché magari se vi lasciate trasportare troppo dalla musica non vedete i pericoli che ci sono davanti a voi. Ma quali pericoli? Cerchiamo di godercela quest'estate 2026 insieme. Scriveteci al 335 30 10 25 come va questo sabato mattina quando arriva una delle nostre novità su Radio Z. LB Wine, I Need a Sign, Show Me Love.

0: LB Wine, I Need a Sign, Show Me Love, alle 9:23 minuti in questo sabato 8 di agosto con Luigi Provenzani, con tutti voi al 335 30 10 25. Molto spesso non vogliamo andare avanti o metterci in gioco in qualcosa in cui però vorremmo, no? E aspettiamo un segno, ci pensavo su queste parole, I Need a Sign, ma magari il segno lo dobbiamo saper cercare. C'è Kid Yugi, Amelie.
1: Non ci troveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete rispettato il bollino nero previsto per la giornata di oggi. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli, code a tratti, tempi di percorrenza di oltre un'ora tra Bastolo di Giano e Parma verso Bologna, tra Monte San Savino e Attiliano in direzione di Roma e tra la A24 Roma Teramo ed Aragni verso Napoli. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Bari, ci vogliono oltre due ore per le code a tratti tra Casalecchio e Cesare Nord e tra Civitanova Marche ed Ortona. In Liguria in direzione del capoluogo code con tempi di 40 minuti sulla A26 Genova Gravellona tra Ovada e la 10 Genova Ventimiglia e code per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Vignola e Borvera e Ronco Scrivia. Questo è al momento le principali notizie. Guidate come sempre con la massima prudenza. Prossimo aggiornamento tra circa 15 circa 30 minuti. Guidate ancora con prudenza e fate un buon viaggio.

Aspettiamo Anna, aspettiamo anche Gaia. Radio Z Future It's Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. I biglietti sono disponibili ancora per poco su ticketone.it, quindi mi raccomando andateli ad acquistare prima che potete, se no poi finiscono ed è finita, non è che potete fare tanto altro. Nel frattempo i vostri messaggi al 335 30 10 25, tra poco vi leggiamo. Nel frattempo un po' di pubblicità e poi torniamo. 9:37.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
8: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo.
6: Un ragazzo nuovo piaci?
5: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Eccoci, eccoci, ci siamo. Questa è Radio Z, Turbo Z con Luigi Provenzani. Voi al 335 30 10 25 e i vostri messaggi. Ciao Radio Z, sono Alessia e l'estetista di mia mamma vi adora. Ci fa molto piacere, salutiamo l'estetista di tua mamma, però ci dovresti adorare anche tu a questo punto, perché con la musica di Radio Z non si può non innamorarsi veramente di un emittente che ti puoi portare davvero ovunque grazie anche all'app RTL 102.5 Play. C'è Saif, Parlare d'amore, 9:42 qui su Radio Z. Che bella!

E magari è on the road la vostra estate 2026 alle 9.46 su Radio Z, anche Saif che vedremo sul palco dell'Arena di Verona il 2 di settembre. Acquistate il vostro biglietto per Radio Z Future is Live su ticketone.it. C'è Karol G, Matadora.

0: posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: '22 Simbar, Comi Girasole su Radio Z alle 9.52 minuti. Anche '22 Simba sarà al Radio Z Future It's Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E ormai ve lo ricordiamo minuto dopo minuto che i biglietti li trovate su ticketone.it. Tanta gente che non vede l'ora di vedere Anna proprio a Verona ed è sempre felice di ascoltarla qui su Radio Z. Addirittura c'è qualcuno che se l'è tatuata, è la cura per tutto. Grazie Radio Z, grazie a te naturalmente per essere sempre insieme a noi. Adesso arrivano Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. Questa è La Testa Gira, uno dei pezzi dell'estate 2026 alle 9.52 su Radio Z.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan con Snoop Dogg su Radio Z. Questa è Boogies in My Soul alle 9.59 in questo sabato 8 di agosto con Luigi Provenzani, con voi al 335 30 10 25 con i soliti discorsi che si fanno poi ad agosto, ovvero mi raccomando non uscite nelle ore più calde, ma voi a che ora preferite andate al mare, andare al mare? Noi ve lo chiediamo effettivamente, però al 335 30 10 25 se siete tipi più mattinieri o più da pomeriggio sera, il tramonto.
3: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 10, buongiorno.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: time.
1: Girl Next Door su Radio Z, 10 e 4 minuti, ci hanno scritto quattro ragazzi che sono in autostrada e si stanno annoiando, ragazzi, chiedono aiuto a Radio Z, lo facciamo naturalmente con la nostra musica in diretta dal TH Resorts di Praia Mare, dal quale vi stiamo tenendo compagnia per tutta l'estate. Cioè, dito nella piaga.

0: E chissà che cosa ha in serbo per noi Calcutta, sparito da un pochino di tempo. Lui fa così, sparisce, scrive nuova musica e torna poi per presentarcela, per raccontarcela e magari per portarla anche live sui palchi, tanto acclamati dai suoi fan. Naturalmente alle 10.11 su Radio Z noi vi promettiamo che staremo sul pezzo anche per scoprire se c'è qualcosa che sta preparando, che sta cucinando, ovviamente come fanno tutti quanti gli artisti e come facciamo per tutti quanti gli artisti. Seguiteci anche su Instagram @RadioZOff per non perdere nessuna indiscrezione sul mondo della musica, ma non solo. C'è il nostro Mario Vai oggi in redazione che sta cucinando per voi. L'ho detto già due volte nel giro di due minuti, non lo ripeterò mai più. Arriva Tedua con Mai alle 10:12.
1: RTM.

sole. Aspettiamo il sole e aspettiamo anche il 2 di settembre per vedere Tedu al Future Is Live. Biglietti su ticketone.it in quest'estate 2026 che stiamo passando insieme alle 10:14 minuti. Tanti di voi ci scrivono bloccati in mezzo al traffico, purtroppo. Ragazzi, siamo al vostro fianco con la musica, cioè nel senso ve la mettiamo noi gratuitamente, senza dover star lì neanche a consumare giga o a fare cose. La radio, Radio Z, è accanto a voi anche in questa avventura. Però fateci sapere dove siete, 335 30 10 25, che leggiamo un po' di vostri messaggi, magari ci state ascoltando mentre state facendo il bagno, perché no? E noi vi mettiamo questa, Tame Impala con Jenny, si chiama Dracula ed è un bel remix per voi alle 10:15.

San Giovanni, farfalle su Radio Z, 10 e 20 minuti, buon sabato 8 di agosto con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ciao Radio Z, stiamo tornando adesso dal mare, ci scrivete, in autostrada da Sanremo a Torino. Le mie figlie Giulia e Livia sono all'ascolto di Radio Z, grazie e buona giornata. Ciao ragazze, grazie per essere tutte quanti con noi e sempre seguirci anche in radiovisione quando arriverete a casa. Siamo al 266 della vostra TV, tra l'altro San Giovanni che abbiamo sentito con farfalle lo vedremo anche live sul palco dell'Arena di Verona il prossimo mercoledì 2 di settembre. E allora continuate a scriverci al 335 30 10 25 anche per farci sapere se avete acquistato i biglietti su ticketone.it, anche perché sono gli ultimi. Anche lei è in giro, la vedrete in tour e anche qui al TH Resorts di Praia a Mare. È Amélie, non è Francesco. Lui non te...

Francesco su Radio Z, 10 e 23 minuti con voi al 335 30 10 25 e tanti sono bloccati, lo dicevamo, nel traffico, tanti altri di voi però hanno finalmente raggiunto il luogo delle proprie vacanze, lo so che non vedevate l'ora e allora per voi, per festeggiare, ci sono Bob Sinclair e Chiesa, I Can't Wait.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:29 su Radio Z. La Spagna ha ripristinato fino al 7 settembre i controlli nei porti e negli aeroporti su chi proviene dall'Italia. Il provvedimento è la ritorsione di Madrid sulla decisione di Roma di sospendere per un mese il trattato di Schengen su una libera circolazione alla frontiera con la Spagna dopo l'esodo di migranti a Ceuta. Cambiamo argomento, si svolgeranno oggi a Pavana in Toscana i funerali di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. La cerimonia è in programma nell'abitazione del cantautore e sarà in forma strettamente privata. Oggi il lutto cittadino a Modena e Bologna. A settembre invece è prevista una commemorazione pubblica. Infine, grandi spostamenti per le partenze. Oggi bollino nero sulle autostrade, con le ore di massima criticità per il traffico. Un esodo segnato dal gran caldo che andrà avanti almeno altri 10 giorni. Anche al nord arrivano i temporali. È tutto per il momento. L'informazione torna puntuale su Radio Z tra meno di 2 ore. Ora le previsioni del tempo e la situazione della viabilità con i colleghi di Autostrade per l'Italia.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore su Alpi e Dorsale Appenninica tra pomeriggio e sera. E un po' di variabilità questa mattina al nord, con delle nubi ma poi rapido diradamento. Clima ancora caldo ed estivo. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è molto intensa su tutta la nostra rete. Troviamo code sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Piacenza Sud e Parma con tempi di un'ora, e a seguire tra Modena Nord e il bivio con la 14 Bologna-Taranto. Code sulla 14 tra Bologna Fiera e Valle Rubicone verso Ancona con tempi di percorrenza di 2 ore e 20 minuti. E sul tratto tra Civitanova Marche-Ortona verso Bari il tratto si percorre in 3 ore circa. Traffico intenso sulla 1 in direzione Roma sui tratti tra Firenze Sud e Incisa-Rigello, e a seguire coda di 3 km per un incidente tra 3 auto e tra Chiusi e Fabbro. E circolazione intensa sempre sulla 1 tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Anagni in direzione Napoli. Il tratto si percorre in 1 ora e 10 minuti, e a seguire il traffico è congestionato con 5 km di coda tra Caianello e Santa Maria Capua Vetere. Ed è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: disco.
1: The Colors, Italo Disco su Radio Z, alle 10.38 anche loro a Verona, Radio Z Future Hits Live il prossimo 2 di settembre. Vi aspettiamo, i biglietti sono su ticketone.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio.

0: Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Pronto? Pronto.
4: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
3: Los Angeles, 1981.
4: Quando arriva qualcuno di nuovo.
5: Un ragazzo nuovo piaci?
4: Non sai mai.
3: C'è qualcosa che non va in lui.
4: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
3: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
4: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: E questa Radio Z, sono le 10:43 minuti, buon sabato 8 di agosto con Luigi Provenzani in Turbo Z con voi al 335 30 10 25 anche per festeggiare, lo dicevamo in apertura, quella che è la giornata internazionale del gatto e magari in vacanza avete avuto qualche occasione di conoscere qualche gatto per strada, no? Ci sono tantissimi amanti, fate attenzione naturalmente perché il gatto ha il suo comportamento particolare, bisogna conoscerlo e rispettarlo, altrimenti poi o scappa o si arrabbia con voi, magari vi ritrovate una bella graffiata sulla mano, bene, siete cercata voi a quel punto. Andiamo avanti con la musica, ci sono Shiva e Geolier, questa è Bad Bad Bad, 10:43 qui su Radio Z in Turbo Z.

Shiva e Julier, bad bad bad, 10:46 minuti su Radio Z. C'è Luca che ha conosciuto Franceschino, un piccolo gatto in quel della Sardegna con cui ha fatto amicizia e non sa come fare perché si dovranno separare quando tornerà finalmente nella sua Torino. Luca, che ti dobbiamo dire? Fatti un gatto, no? A questo punto non sarà Franceschino, però Franceschino deve rimanere lì dove deve stare, lì lo può portare via.

Ci sarà anche Brescia, Radio Z Futurist Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, in questo pezzo con Sick Luke e Maria Sattei. Naturalmente vi aspettiamo. Biglietti su ticketone.it. C'è ultimo.

Cuore rotto, Tony Boy su Radio Z alle 10.59 a chiudere le due ore di Turbo Z. Beh, in questo sabato 8 di agosto la penultima è andata, domani ultima giornata per questa squadra di speaker prima di darci il cambio con i nostri colleghi che vi terranno compagnia per le prossime due settimane, ma c'è una giornata ancora lunga davanti.

0: infatti quella di sabato 8 agosto che per il momento prosegue con Mario Vai, che è pronto e carico con Destinazione Z per tenervi compagnia e ovviamente insieme alla nostra musica. L'appuntamento con me Luigi Provenzani si rinnova per domani puntuali a partire dalle 9. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11, buongiorno.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Destinazione Z.
2: Allacciate le cinture di sicurezza, issate le vele, si parte anche oggi precisi e puntuali, è sabato 8 agosto, noi partiamo ufficialmente con la vostra Destinazione Z, rigorosamente in diretta su Radio Z, ovviamente dalla TH Resorts di Praia Mare che ci accompagna in questa estate 2026, grazie a tutti quanti voi per essere connessi anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Oggi puntata speciale perché a mezzogiorno avremo la classifica dove scopriremo qual è uno degli artisti emergenti con l'album più venduto della classifica FIMI. Quindi insomma restate connessi anche con l'app di RTL 102.5 Play. Nel frattempo partiamo con un brano che ci farà ballare ancora per questa estate, un brano sensuale cantato da un artista veramente poliedrico che passa da brani intimi a brani più dance. Signore e signori, arriva Irama, la sua Cavana.

dirama la sua cabana e sarà anche lui sul palco della Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. 5 minuti dopo le 11, questo era solo l'inizio. Destinazione Z anche oggi vi accompagna fino alle 13. Arriva Somber.

Dananai, la sua sesso occasionale, 12 minuti dopo le 11 sul cronometro di gioco. Continuiamo con la vostra destinazione Z e con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Grazie mille, ci segue Anna l'app di RTL 1025 Play. Scaricatela se non l'avete ancora fatto, perché è gratuita e trovate un sacco di contenuti esclusivi. Ovviamente c'è anche la radiovisione normale in TV al 266 del digitale terrestre, oppure il 735 di Sky. Arriva Napoleone, Cucumari.

Era Napoleone dalla scena partenopea, la sua Cucu Maria, alle 11:15 minuti. Adesso arriva un'artista internazionale che è arrivata con il suo 8° album in studio lo scorso 31 luglio e ha già conquistato la hit parade italiana. Il titolo di questo suo nuovo progetto musicale è Petal. Lei è anche nel bel mezzo del suo tour, prima di una pausa che ha annunciato per prendersi un po' di tempo per lei, anche dopo qualche critica che ha subito sui social. Vabbè, avete capito, stiamo parlando di Ariana Grande. Arriva proprio Petal.

È in rotazione in queste settimane con Agitare Coca-Cola, il suo brano dell'estate 2026. Questa l'ha portata direttamente sul palco del Festival di Sanremo per la sua prima volta lì all'Ariston. Era Tommaso Paradiso, I Romantici. 22 minuti dopo le 11, un saluto a tutti i romantici che sono all'ascolto di Radio Z. L'estate è un momento molto romantico, anche se ci sono gli amori estivi, quelli fugaci. C'è anche, diciamo, il sogno dell'amore estivo. E allora, continuate a scriverci al 335 30 10 25 da una canzone profonda, arriva invece un brano dance che sicuramente ballerete e canterete qui su Radio Z. Arriva Samurai J, Flamenco Paranoia.

Samurai J, tratto dall'album Amatore, Flamenco Paranoia. 25 minuti dopo le 11 in questo sabato 8 agosto, grazie per essere ancora in nostra compagnia. Ci spostiamo sulla scena internazionale con Benny Blanco assieme a Selena Gomez, Teo Livido.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spiniello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli ci sono code tra Piacenza Sud e Fidenza verso Bologna con tempi di 40 minuti, a seguire tra Modena Nord e il bivio con la 14 Bologna-Taranto. Code sulla 14 tra Bologna-Fiera e Pesaro verso Ancona. Il tratto si percorre in 2 ore e 40 minuti e in direzione Bologna code tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro con tempi di 1 ora e 10 minuti. Sul tratto tra Civitanova Marche Lanciano verso Bari occorrono 3 ore e 20 minuti per percorrere il tratto. E il traffico è intenso sulla 1 in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello, e a seguire un tamponamento tra due auto causa 9 km di coda tra Chiusi e Fabbro verso Roma, con il traffico che scorre su una corsia. E circolazione intensa sulla diramazione di Roma Sud a partire dalla barriera e scode dalla diramazione ad Anagni verso Napoli. Ed è tutto.

0: Di Yankee assieme a Snow con calma alle 11:38 minuti e noi con calma ci prendiamo una piccola pausa, ma non vi preoccupate, la musica qui su Radio Z non si ferma e continua, state lì, eh.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.

0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Pronto? Pronto?
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
5: Los Angeles, 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo.
7: Un ragazzo nuovo piaci?
6: Non sai mai.
5: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
5: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Minuti dopo le 11 siamo tornati in diretta qui dal TH Resorts di Praia Mare in Calabria con Destinazione Z, il programma che vi accompagna tutti i giorni dalle 11 alle 13. Peraltro vi ricordo che a mezzogiorno scopriremo insieme le posizioni più alte della classifica Top 250 album Fimi occupate da artisti italiani esordienti. Lo faremo con Rossella Lofaro, responsabile comunicazione Fimi, e scopriremo chi è quello più in alto in classifica. Lo sapete, è un appuntamento che ci accompagna ogni mezzogiorno il sabato fino al Future Hits Live 2026. Arrivano West Cross e Fra Quintale, la loro Scarabocchi.
9: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

Quest Cross assieme a Fra Quintale, la loro Scarabocchi, le 11:44 minuti in diretta su Radio Z. Dai che continuiamo a ballare con Talk to You. Vai, alzate il volume.

Coco Chanel, noi l'abbiamo riascoltata qui, la nostra Gaia, alle 11.49 minuti su Radio Z, lei che è in rotazione in queste settimane con la sua Bossa Nostra. Allora, tra poco, 10 minuti, e ci colleghiamo con Rossella Lofaro, responsabile comunicazione FIMI, per scoprire qual è l'artista italiano esordiente con l'album entrato più in alto in classifica da agosto 2025 ad agosto 2026. Lo ricordiamo, poi colui che in qualche modo vincerà come album più venduto di sempre in quest'estate riceverà un premio speciale sul palco del Radio Z Future Hits Live. Sfera e Basta.

Era Sfera e Basta, Pienza in Mia, alle 11.53 minuti su Radio Z in diretta dal TH Resorts di Praia a Mare con Radio Z che vi accompagna ovunque voi andiate. Siamo la vostra colonna sonora perfetta e preferita per questa estate 2026. Grazie a tutti coloro che ci hanno scritto al 335 30 10 25. C'è Canova, Lil Busto.

0: Gracie Abrams, Death or True, 11:52 minuti e allora ci siamo, è sabato 8 agosto, un ringraziamento particolare a tutti coloro che sono sintonizzati qui su Radio Z in Destinazione Z. Lo sapete, tra pochissimo ci colleghiamo con Rossella Lofaro, responsabile comunicazione FIMI, e scopriremo qual è l'artista italiano esordiente con l'album più alto nella top 250 album FIMI. La settimana scorsa, lo sapete, parlavamo di Jimmy Neyro, e questa settimana cosa sarà successo? Lo scopriremo tra pochissimo, quindi restate qui su Radio Z in Destinazione Z con Mario Vai fino alle 13.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Mezzogiorno.
2: Future Hits Live 2020.

Sky. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango assieme a Marco Mengoni, la loro Canto d'amore. Allora, mezzogiorno e 4 minuti, ci siamo. Come ogni sabato alle 12 scopriamo insieme le posizioni più alte della classifica Top 250 album Fimi occupate da artisti italiani esordienti. Allora, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, durante il Radio Z Future Hits Live 2026, l'artista italiano esordiente con l'album entrato più in alto in classifica da agosto 2025 ad agosto 2026 riceverà sul palco un premio speciale. Al telefono, come ogni sabato, abbiamo con noi Rossella Lofaro, responsabile comunicazione Fimi. Ciao Rossella, ben trovata, buon sabato.
2: Buon sabato a te, ciao.
1: Ciao. Allora, noi ci siamo lasciati la settimana scorsa con Jimmy Neyro, che occupava la posizione più alta come artista esordiente. Allora, 7 giorni dopo, qual è la situazione, Rossella?
2: Diciamo che porto delle buone, ma non nuove, nel senso che anche questa settimana l'artista esordiente più alto in classifica album Fimi è Jimmy Neyro, il giovane artista italo-brasiliano classe 2001 che sta portando il funk brasiliano nel panorama musicale italiano. Questa settimana il suo album d'esordio è OG, sale di una posizione, infatti conquista il 19° posto. E credo che sarai d'accordo con me quando dico che è un risultato davvero clamoroso, considerato lo status di debuttante in una classifica che è costellata anche da superstar internazionali come Madonna, Bad Bunny, Ariana Grande.
1: Assolutamente sì, è veramente la grande sorpresa di quest'estate 2026, non ce l'aspettavamo e secondo me è veramente solo l'inizio, quindi insomma ci divertiremo poi anche sabato prossimo a capire se riuscirà a rimanere saldo nelle posizioni più alte o se dovrà cedere qualche posizione. Grazie intanto a Rossella Lofaro per essere stata con noi. Grazie Rossella.
2: Ciao.
1: Ciao. E allora continuiamo, ascoltiamo proprio Jimmy Neyro.
3: Mi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la mica te la do.
4: Sopra il beat di Fleccino, vai.

Rockabye, Sean Paul, mezzogiorno e 11 minuti, è questo il sound, quello giusto per affrontare questo sabato 8 agosto. Da ovunque ci ascoltate, magari dalla spiaggia, dalla montagna oppure ancora in città, insomma ad ogni modo noi siamo la vostra musica preferita che vi accompagna ogni giorno. Io sono Mario Vai, questa è Destinazione Z, sono ovviamente in diretta dal TH Resorts di Praia Mare in Calabria, che ringraziamo perché ci accompagna e ci tiene compagnia in queste settimane estive. Arriva una canzone che può trarre in inganno, in realtà stiamo parlando di una bellissima canzone d'amore, si intitola Antidroga, loro sono Emma e Fabri Fibra.

due voci che si sono incontrate e hanno dato origine a Antidroga. Sono Emma e Fabri Fibra, 15 minuti dopo mezzogiorno. Grazie per essere ancora in nostra compagnia. Io sono Mario Vai, anche oggi vi accompagno fino alle 13. Accendiamo la luce con un brano pieno di sole, Francesco Gabbani, Summer Funk.

Fulminacci, la sua Stupida Sfortuna, brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2026. Lui è anche in rotazione su Radio Z con la sua Maledetto Me, che sta ottenendo un grandissimo successo. Gli facciamo veramente tanti auguri al nostro Filippo per una carriera ancora più luminosa. 12:21 minuti, questa è Radio Z Destinazione Z con il vostro Mario Vai, che anche oggi vi accompagna fino alle 13. Allora ci spostiamo dalla scuola romana, andiamo nella scuola partenopea con un brano dalle sonorità molto interessanti. C'è Nugenea, arriva a Carré.

Care Nugene, alle 12:24 minuti qui su Radio Z, in destinazione Z, lo diciamo a tutti coloro che abitano fuori dalla campagna. Care vuol dire cadere, come mi ha insegnato la nostra Stefania Iodice, che ritroviamo domani puntuale dalle 6 alle 9 in Buongiorno Z. Andiamo nella scena internazionale con Mai Chico.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12 e 30 minuti, buona giornata da Mario Vai. In apertura, la Spagna ha ripristinato fino al 7 settembre i

0: controlli nei porti e negli aeroporti su chi proviene dall'Italia. Il provvedimento è la ritorsione di Madrid alla decisione di Roma di sospendere per un mese il trattato di Schengen sulla libera circolazione alla frontiera con la Spagna dopo l'esodo di migranti. E si sono svolti questa mattina in Toscana i funerali laici di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. La cerimonia è stata celebrata nel cortile dell'abitazione del cantautore in forma strettamente privata. Buon viaggio babbo, il saluto della figlia Teresa. A settembre è prevista una commemorazione pubblica. Chiudiamo: un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Reggino. Altre vittime del lavoro nel modenese, dove un operaio 60enne è morto schiacciato. È tutto con l'informazione, ascoltiamo il meteo.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati sul nostro territorio, ma l'anticiclone tende leggermente ad indebolirsi al nord con dei fenomeni principalmente su Alpi e Prealpi, a tratti anche di forte intensità, qualche rovescio non escluso in Appennino. Caldo ancora intenso al centro-sud, valori al nord non oltre i 35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trabimeteo.
1: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto ci sono code tra Bologna-San Lazzaro e Rimini Nord verso Ancona, con il tratto che si percorre in circa due ore, e verso Bologna code tra Cesena e Imola con tempi di 50 minuti. Code sulla 14 tra Civitanova Marche e Ortona verso Bari, occorrono tre ore per percorrere il tratto. E traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicce e il bivio con la direzione verso Bologna e in direzione Roma, tra Firenze Sud e Incisa Rigello, e sul tratto tra Chiusi e Fabbro. Tutti i tratti si percorrono in circa 30 minuti. E sulla 1 code tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Anagni in direzione Napoli, con tempi di un'ora, e a seguire per un tamponamento tra 5 auto si segnalano 6 km di coda tra Capua e Caserta Nord. Infine in Liguria tra Renzano e Complanare di Savona verso Ventimiglia ci sono code. È tutto.

Gold. Bling bling, Gue che ha rifatto Oro di Mango. 12:40 minuti qui su Radio Z. Allora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, ma non vi preoccupate perché torniamo tra meno di due minuti con tutta la musica più bella. State lì, eh.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
7: Eccoci qua, siamo tornati, 12:42 minuti, grazie per essere ancora in nostra compagnia su Radio Z in Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Intanto al 335 30 10 25 mi avete scritto: ma da lunedì chi sarà in onda qui al posto tuo? Lo sapete, domani sarà la mia ultima diretta prima di ritrovarci a fine agosto, e da lunedì le redini di Destinazione Z dalle 11 alle 13 passeranno nelle mani di Cianna, che sicuramente vi darà compagnia nella parte finale dell'estate 2026. Arriva Anna, la sua White Girl Wasted.

La nostra Anna è tornata sulle scene nell'estate 2026 con l'album Million Dollar Babe. Questa era White Girl Wasted che abbiamo appena ascoltato su Radio Z. 45 minuti dopo le 12 andiamo ad un'altra regina dei tormentoni estivi, c'è Baby K, Tuca Macarena.

faccio. Gli tendi e si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono. Poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica. Non ci vedo né passione né

0: Era Capo Plaza, ogni male, 12:52 minuti. Noi invece vi auguriamo ogni bene a tutti voi che ci seguite su Radio Z H24. Lo sapete, continuiamo ad essere la vostra colonna sonora dell'estate. E allora fatemi dare una notizia che riguarda il mondo del cinema, perché proprio in queste ore l'Odissea di Christopher Nolan ha superato il miliardo di dollari di incasso in tutto il mondo, un successo clamoroso. E fatemi anche ricordare come l'Italia è il terzo incasso più alto di tutto il mondo, a conferma di come questo film da noi sta veramente sorprendendo in un'estate pazzesca per il box office italiano e mondiale. Arrivano Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: La degna prosecuzione della sua carriera sarebbe quello di vederlo magari sul palco dell'Ariston tra i big. Lui che ha vinto la sezione Nuove Proposte 2 anni fa, era settembre. Ovviamente questa era la sua nuova hit, 2 settimane. 12:59 minuti e allora triplice fischio dell'arbitro. Vado sotto la doccia a riposare. Adesso arriva il nostro Davide Guerra che vi accompagna fino alle 15 in Zetagram. Ovviamente grazie a tutti quanti voi per averci seguito anche in radiovisione. 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Scaricate l'app, è gratuita, dai, su, levate l'app per scaricare le foto o per modificarle e mettete la nostra app piena zeppa di contenuti esclusivi. Grazie a tutti, a domani.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza.

0: Costanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Zetagram.
3: Buongiorno, buongiorno, le 13:01, iniziamo una nuova puntata di Zetagram, ancora in diretta dal TH Resort Praia Mare. Come radio ci saremo ancora per 2 settimane, quindi questo weekend più 2 settimane. Personalmente siamo alla penultima puntata insieme in questa fascia oraria, poi ci ritroveremo dopo anche il periodo di ferie, perché mi capita anche quello talvolta. È sabato 8 agosto, giornata sicuramente di partenze e di arrivi. Se vi va di condividere con noi, visto che in un certo senso siamo i vostri compagni di viaggio, al 335 30 10 25 potete farlo con SMS e WhatsApp, raccontarci qual è la vostra meta, da dove siete, cosa state facendo. Ovviamente anche per quelli che lavorano, non è che facciamo figli e figliastri e magari trattiamo meglio quelli che sono in vacanza di altri, assolutamente no. La nostra selezione musicale vale per tutti voi e si parte con la protagonista, la musica Artify, si intitola Swag Music.

Lo chiamano Big Five, ma lui si chiama Arti Five, qui su Zeta con Swag Music ad aprire questo appuntamento di Zetagram del sabato, in particolar modo l'8 di agosto. Io sono Davide Guerra, vi accompagno fino alle 15, come sta accadendo ormai da due settimane a questa parte, e vi ricordo sempre che potete seguirci sia in radiovisione al 266 del digitale terrestre per chi avesse una TV a portata di mano, per chi invece è in viaggio c'è l'FM come sempre, se volete guardare la radiovisione anche da remoto, insomma, senza avere una TV a portata di mano, c'è l'app RTL 102.5 Play, la potete scaricare, scaricatela, come direbbe Aldo Baglio, gratuitamente, tenerla sul vostro smartphone e seguirci anche da lì. Le onde, molti di voi le stanno vedendo o le vedranno magari a breve qui su Zeta con Jungle, si titola The Way.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ma non sei matta tu, cara, dito nella piaga, perché che fastidio lo proviamo tutti e quindi che fastidio ci sta in tante dinamiche e situazioni. Tra l'altro, secondo me, ognuno di noi potrebbe scrivere, ovviamente copiando il testo di Dito nella Piaga e aggiungendo le cose che danno fastidio a voi, tipo, non so, il gelato al limone, che fastidio, sto dicendo delle cose ovviamente a caso, ma si presta molto, potremmo farlo quasi come gioco, se vi va, al 335 30 10 25. Le 13 e 12 minuti, un altro gioco che si fa spesso, soprattutto in adolescenza, è quello per capire se una persona ci ama o non ci ama.

Mama non mama. Madame, 13 e 15 minuti su Z, buon sabato a voi. Sempre diretta dal TH Resort Praia Mare, questo è Zetagram. Fino alle 15 sarete in mia compagnia. Io sono Davide Guerra, per chi fosse arrivato da queste parti per la prima volta. Salutiamo anche Valerio che è in viaggio verso Roma e ascolta Radio Zeta.

Taki Taki, c'è DJ Snake su Z13 e 21 minuti. Molti si chiedono magari qual è il significato di Taki Taki. Non c'è, non esiste, non ha un significato reale, ma serve semplicemente a essere un suono onomatopeico inserito molto bene all'interno di una canzone, in questo caso di DJ Snake. Quindi suonava bene e hanno deciso di metterla lì. Questo è il vero significato di Taki Taki, che poi non c'è, come vi dicevo. La curiosità è che parla sia in inglese che in spagnolo, quindi comunque è un linguaggio che può arrivare sicuramente a più persone. Merck & Cremont,

Eccola qua, signori, una bella hit estiva, American Cremont, che unisce, diciamo, già di suo, fanno delle hit clamorose, poi se li uniamo con la brancale The Colors, diciamo che il successo è garantito. Tra l'altro saranno tutti presenti a Radio Z Future Hits Live 2026, il 2 di settembre all'Arena di Verona, così come Prima Stanza Destra, qui con L'Unico Ricordo.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto ci sono code tra Imola e Rimini Nord verso Ancona, con il tratto che si percorre in 1 ora e 20 minuti, e verso Bologna code tra Faenza e Bologna-San Lazzaro con tempi di 35 minuti. Sempre sulla 14 tra Civitanova Marche e Ortona verso Bari occorrono 2 ore e 30 minuti per percorrere il tratto. E circolazione intensa sulla 1 Milano

Napoli, tra Calenzano e la direttissima verso Bologna, con tempi di 40 minuti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Rigello, e a seguire sulla 1 code tra il Bivio con la diramazione di Roma Sud e Colleferro in direzione Napoli con tempi di 40 minuti, e a seguire code anche tra Capua e il Bivio con la 30 Caserta Salerno verso Napoli. Infine in Liguria sulla 10 Genova Savona tra Renzano e la Complanari di Savona verso Ventimiglia e Tompi sono di 1 ora. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Vieni nel mio cuore, c'è Ultimo su Z. Salutiamo anche Elisa e Diana che sono all'ascolto di Radio Z, la loro auto. Adesso prendiamo una piccola pausa e poi ritorniamo. State con noi.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa. Un divano per tutti. Autentico relax.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Sono 40 minuti dopo le 13 su Radio Z, è sabato e anche credo in tutta Italia, mi dicono dalla regia, l'8 di agosto, in diretta dal TH Resort, sempre a farvi compagnia con la miglior musica che abbiamo a disposizione. Tutte le hit del momento le trovate qui su Radio Z, sia la divisione al 266 del Digitale Terrestre, sia tramite l'app RTL 102.5 Play. C'è una canzone che sta facendo ballare tutti e che ci sposta, ci muove verso il sole, per tradurla proprio così: Moving to the Sun.

Moving to the Sun, si titola così, 13:43, l'avrete sicuramente ascoltata parecchie volte, ancora tante altre ascolterete qui su Radio Z, 13:43 minuti, sempre in diretta con voi. Io sono Davide Guerra, fino alle 15 dovrete sopportarmi in qualche modo, poi arriverà Nicolò Giustini che vi porta nelle due ore successive. Se vi va di raccontarci il vostro sabato in nostra compagnia di partenza o di lavoro o di relax, 335 30 10 25 è il numero corretto al quale scrivere sms o WhatsApp. Questa si intitola Più in alto.

Un bel terzetto, Miss Blanco e Salmo. La canzone nostra, il titolo, 10 minuti alle 14, alla fine della prima ora insieme, qui in diretta su Radio Z, per quello che è l'appuntamento consueto tra le 13 e le 15 di Zetagram. Continuiamo con le canzoni di quest'estate 2026 meravigliosa, con Noemi, Vito Salamanca, una canzone che parla d'amore, ma quello che non si dovrebbe, diciamo, assecondare, ma poi alla fine si chiede: tu cosa fai questa sera?

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? È un po' quella domanda che si fa quando si vorrebbe magari uscire, questa persona, attaccare bottone con questa persona, ma in realtà non si può perché è una relazione che magari avete già provato, già testato, non funziona. E quindi un po' il solito confronto tra il cervello e il cuore, che poi se le dicono di tutti i colori e di tanto in tanto si asseconda una parte, in altre situazioni l'altra, alcune volte si riesce raramente a mediare tra le due cose e a trovare la via giusta. 13 e 54 minuti, i vostri messaggi tra poco al 335 30 10 25.

0: La TET su Z a chiudere questa prima ora insieme di Zetagram. Infatti l'orologio dice che pochi secondi e saranno le ore 14, quindi circunnavighiamo la boa che ci sancisce la metà di questa puntata e puntiamo dritti alle 15, dove ritroveremo il meraviglioso Nicolò Giustini che vi porterà per le due ore successive. E allora io continuo a tra poco leggere, adesso attendere i vostri messaggi al 335 30 10 25. Cosa fate in questo sabato in nostra compagnia?
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
0: Sono le 14.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Agitare Coca-Cola è sicuramente un'azione complessa e può essere anche pericolosa per l'esplosione che ne segue dopo. Lo racconta Tommaso Paradiso, 14:04 minuti, in diretta dal TH Resort Praia Mare per questo appuntamento di Zetagram. Ora Jovanotti e Alfa.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

Life is simple, move your body. La vita è semplice, basta muovere il proprio corpo, basta ballare, una di quelle azioni che ci rende assolutamente liberi. 335 30 10 25, salutiamo Samira che ci ha scritto, voleva salutare alla radio, come si dice talvolta. Salutiamo alla radio. 11 minuti dopo le 14 è sabato, ben trovati. Saluto chi dovesse essersi sintonizzato alla radio in questo momento. E noi continuiamo con la migliore playlist che abbiamo a nostra disposizione. La musica genovese negli ultimi anni sta spaccando, lo possiamo dire. Anche lui, Bresh, si intitola Da Dio.

0: Da Dio Bresh su Z. Devo dire che al 266 del digitale terrestre e soprattutto all'interno degli studi del TH Resort di Praia Mare, ovviamente noi siamo pronti anche per andarci al mare, come potete vedere da chi diciamo in questo momento si trova alle mie spalle. Però dicevo che questa canzone, questo video di Bresh suscita sempre un determinato... Sì?
1: Per la piscina?
0: Per la piscina sempre dritto di là, guardi. Va dritto di là e la vede e poi si tuffa di testa quando è chiusa. Cioè se, quando è vuota, se è possibile. Grazie.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è giusto così.

Bella storia, lui è Fedez, 14 e 20 minuti su Radio Z, Zetagram, canzone dell'artista che da poco tra l'altro è diventato papà per la terza volta, tra l'altro ha avuto anche un piccolo acciacco fisico, quindi gli mandiamo un abbraccio, però per fortuna la gioia più bella, quella di diventare sicuramente genitore. 335 30 10 25, salutiamo Luca che sta lavorando, chiude il turno alle ore 16, sempre in nostra compagnia, bravo, bravo. Anche mi raccomando, mentre vai verso casa, che sia a piedi, che sia in bici, che sia in auto, tanto i mezzi per ascoltarci ci sono, anche se hai una TV a portata di mano, non so, magari hai la TV sulla bicicletta, che ne so io, può essere, può succedere anche quello. I Need a Sign, Show Me Love, un po' di dance attuale anche qui su Radio Z, non ci facciamo mancare assolutamente nulla. LB1 è l'artista,

Show Me Love, che è messo tra parentesi in questa canzone, è una delle frasi che in un certo senso indica e rappresenta il genere musicale dance, perché si utilizza spesso e volentieri. 14:23, c'è Rari dal tacco, la canzone si intitola Dal tacco.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:29, buon pomeriggio da Mario Vai. In primo piano in questa edizione la cronaca all'Anso Torinese. Oggi un automobilista ha travolto, dopo una lite per motivi banali, un gruppo di 6 ciclisti, poi è tornato indietro e li ha investiti di nuovo. 4 i feriti, 1 è in gravi condizioni. L'uomo, che successivamente si è consegnato ai carabinieri, è accusato di tentato omicidio e lesioni stradali plurime. Voltiamo decisamente pagina. Al momento non abbiamo ricevuto alcuna notifica di controlli temporanei alle frontiere da parte della Spagna. Dalle autorità spagnole apprendiamo che gli spostamenti illegali verso la Spagna continentale e l'Europa sono stati finora bloccati con successo. Lo spiega all'ANSA un portavoce della Commissione in merito all'annuncio di Madrid sui controlli Schengen per chi arriva dall'Italia. È tutto con l'informazione che torna puntuale tra meno di 2 ore. Adesso ascoltiamo le previsioni del meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati sul nostro territorio, ma l'anticiclone tende leggermente ad indebolirsi al nord, con dei fenomeni principalmente su Alpi e Prealpi, a tratti anche di forte intensità, qualche rovescio non escluso in Appennino. Caldo ancora intenso al centro-sud, valori al nord non oltre i 35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trabimeteo.
2: Via Radio. Buon pomeriggio e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona a seguito di un tamponamento tra 5 auto. Di conseguenza è stato inoltre bloccato il traffico tra la diramazione per Ravenna e Forlì. Nel tratto registriamo 3 km di coda. Per le partenze dovute all'esodo di Ferragosto, sempre sulla 14, segnaliamo inoltre code a tratti tra Porto Sant'Elpidio e Val di Sangro verso Bari, con tempo di percorrenza di circa 2 ore. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, qui è stato chiuso il tratto tra Caglianella e Capua verso Napoli per un incidente tra 5 auto e all'interno del tratto il traffico è bloccato con 7 km di coda. Andiamo in chiusura sulla 23 Udine-Tarvisio, dove tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio registriamo 7 km di coda per traffico congestionato. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

J Balvin, mi gente, su Radio Z, 14 e 38 minuti, sempre in diretta con voi, insieme a voi, anche con i vostri messaggi, 335 30 10 25. Paolo, che sta invece andando al mare in questo momento, perché nelle ore più calde fa caldo, spoiler, lo sappiamo, è un periodo davvero molto molto caldo, quindi nei periodi magari nell'orario di pranzo andate a mangiare, magari anche con l'aria condizionata, che dite?

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
4: è un ragazzo nuovo, piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
7: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
8: minuti, Radio Z, Generazione Futuro, anche al 266 del Digitale Terrestre, dove vi invito sempre a guardare, soprattutto quando siamo in trasferta, perché a TH Resort Praia Mare accadono cose, passa gente, fanno controlli, tutto questo sempre mentre ci sono io in diretta. Questo purtroppo è una cosa che accade, eccone un altro, se vi va potete seguire, stanno controllando se il fondale è tutto a posto. Tali Nick Giustini, Niccolò Giustini, anzi diciamolo per intero, Edoardo Donna Maria. Adesso c'è Saif, parlare.

Prima parlavamo di artisti genovesi o liguri, in ogni caso, che stanno facendo molto bene, cioè Olli ad esempio, e c'è anche Saif, oltre a Brescia, che abbiamo ascoltato con Daddio poco fa. Saif su Z, 14:46 minuti. Adesso un po' di tocco international, perché ci vuole Harry Styles, Dance No More.

tutte le girls, 14:52 minuti. Anna sarà anche lei presente alla Radio Z Future It's Live mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Secondo me, se siete da quelle parti, ma anche se non lo siete e se magari non siete dall'altra parte del mondo, l'invito c'è e vi consiglio anche di coglierlo. Andate su ticketone.it, prendete i vostri biglietti, almeno ci vediamo lì in quella meravigliosa località che è Verona, città che è Verona, con in particolar modo l'Arena di Verona, che parla, ve lo assicuro, parla tanto in quelle occasioni e vi fa anche un po' girare la testa, proprio come Fred De Palma, Anitta e Miss Killa. 14:53 minuti su Radio Z, la testa gira.

0: Alla DL 14:59, tadan, Davide Guerra si è trasformato in Nick Giustini. Eccoci qua, è la conclusione del nostro appuntamento di Zetagram, del vostro appuntamento di Zetagram, ma siamo una grande famiglia. Davide ha un appuntamento importante, quindi per quest'ultimo intervento saluto io. Grazie per averlo seguito, però adesso facciamo una cosa, rimanete con me che fino alle 17 stiamo insieme nel collettivo Z su Radio Z, sempre in diretta dal TH Resort di Praia Mare in Calabria.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
2: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 3.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Collettivo Z.
0: E allora ci siamo, le 15 e un minuto, sabato 8 agosto comincia un nuovo appuntamento del Collettivo Z fino alle 17, sempre in diretta dal TH Resort di Praia Mare. Oggi è il penultimo giorno, ho già un po' di malinconia perché questo posto ci ha regalato tante emozioni, ci ha regalato tanti legami, tante amicizie e tante cose bellissime, ma non è ancora l'ultimo giorno, quindi poi domani faremo tutti i ringraziamenti del caso e vi racconteremo insomma di che tipo di esperienza è stata e che abbiamo vissuto. Grazie ovviamente anche a voi al 335 3010 25 che avete sempre partecipato. Potete farlo anche oggi, dovete farlo anche oggi. Che state facendo? Dove state andando? Raccontateci un po' questa giornata, questo sabato, se siete partiti oggi, magari siete nel traffico. E allora noi, con le notizie di sport, con le notizie di musica e con le notizie di cinema, insieme passeremo del tempo a sorridere.

divertirci, ma prima di iniziare la puntata voglio darvi subito un consiglio: provate Humus Noa ceci e avocado. L'abbinamento ceci e avocado è davvero sorprendente, delicato, cremoso e super equilibrato. In più è completamente vegetale, senza glutine, senza OGM e senza conservanti, perfetto per un pranzo veloce, fresco e leggero. Io lo uso come ingrediente per preparare tante ricette sfiziose e se cercate ispirazione sul sito noa-vegetale.it trovate tantissime idee. Allora, Humus Noa, fatto con amore, come il collettivo, per voi fino alle 17. Partiamo con Achille Lauro.

sicuramente uno dei più eccentrici e rivoluzionari dal punto di vista comunicativo, artisti degli ultimi anni, Achille Lauro, la città degli angeli. Facciamo i complimenti a lui perché ha fatto un'estate incredibile tra stadi e tutto l'amore che ha messo nella musica e attraverso la sua musica. Quindi grande Achille Lauro, la città degli angeli. Erano le 15:06 su Radio Z nel collettivo. Tra poco inizia anche la parentesi sportiva, prima però Sfera e Basta. Ai ai ai.

0: sulle note finali di I'm Yours di Jason Mraz, la versione di Rove, ancora alle 15:12 su Radio Z nel collettivo. Buon sabato pomeriggio da parte di Nick Giustini, insieme fino alle 17 anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Potete scriverci dove siete, cosa state facendo, dove state andando al 335 3010 25. Tante partite di calcio in corso, amichevoli, c'è l'Inter che gioca contro la Juventus, il Milan che gioca contro il Chelsea, insomma tante notizie di sport. Tra poco cominciamo, prima però Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Se la ridono sempre e mi fa volare questa cosa. Chissà quanto deve essere stato divertente girare il videoclip con loro, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door, su Radio Z alle 15.15. Esprimete un desiderio, per esempio scoprire un nuovo artista fortissimo, perché Radio Z fa esattamente questo. Beh, allora noi vi accontentiamo subito. Primo genito, scusa Caterina.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Emma e Baby Gang e la loro hangover alle 15:22 su Radio Z, nel collettivo anche in streaming RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita scaricabile da ovunque, che ancora non l'hai fatto, e dai muoviti su!

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah. Fatto con amore.
2: Le 15:22 in diretta dalla Calabria, siete su Radio Z, il collettivo Z con Nick Giustini fino alle 17. Stiamo insomma cominciando davvero a intravedere il 2 di settembre, quando celebreremo la nostra musica, perché sì, è quella della nostra generazione, all'Arena di Verona, in una location che per la musica italiana è storia, e quindi lo faremo tutti insieme con il Radio Z Future Hits Live. Tra i tanti protagonisti ci sarà anche lui, da poco ha fatto il suo primo San Siro, è Tedua, lo ritroviamo con Mai.

sole. Basterà aspettare il sole con Tedua e la sua Maya alle 15:25 su Radio Z nel collettivo. L'abbiamo detto che ci sarà al nostro Radio Z Future Hits Live. Insieme a lui ci sarà anche un'altra giovane promessa della musica rap italiana, della musica trap italiana. È proprio lui, promessa qui con Franco 126 e Idua. Questo pezzo è fortissimo e si intitola Ordinaria Follia. Lo ritroviamo con piacere all'interno del Collettivo Z.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Caglianello e Capua in direzione di Napoli per un incidente tra un camion e 5 auto. All'interno del tratto registriamo 8 km di coda. Inoltre, per il tratto chiuso si sono formati 7 km di coda a partire da San Vittore. A chi viaggia verso Napoli consigliamo dunque di uscire a Cassino, seguire le indicazioni per Bairano Scalo, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Capua. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona per un incidente tra 5 auto e all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 km di coda. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Faenza, dove si sono formati 3 km di coda, e rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Consigliamo di anticipare l'uscita ad Imola. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

due generazioni che si incontrano, due icone che si incontrano, Madonna e Sabrina Carpenter con la loro collaborazione Bring Your Love alle 15:38 su Radio Z nel collettivo. Però raga, che fate di bello in questo sabato pomeriggio? Se per caso siete a fare la spesa, ricordatevi di comprare Hummus Noah in tutte le sue versioni, ai ceci, ceci erbe, ceci avocado, ceci pomodoro e basilico. In questo periodo è l'ideale perché è fresco, saporito, buono da gustare così al naturale con delle verdure di stagione per farcire panini e piadine, oppure come ingrediente per piatti sfiziosi. Lasciatevi ispirare dalle tante ricette che trovate sulla pagina Instagram Noah Vegetale, Hummus Noah, fatto con amore come il nostro collettivo Z.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Pronto? Pronto?
8: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
9: Los Angeles, 1981.
8: Quando arriva qualcuno di nuovo.
10: Un ragazzo nuovo piaci?
8: Non sai mai.
7: C'è qualcosa che non va in lui.
8: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
7: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
8: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Siamo alle 15.41, sabato 8 di agosto, è un bellissimo sabato pomeriggio, fa caldo sì, però la maggior parte di noi per fortuna condivide momenti bellissimi in vacanza, chi è al mare, chi è in montagna, chi è al lago, chi è in città, chi è dove vi pare, potete farcelo sapere attraverso i vostri messaggi, scriveteci, 335 3010 25, anche perché poi i vostri messaggi li vedrete comparire qui sotto, dove c'è il mio pancione, qua sotto, c'è Ultimo con Romantica.
15: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica di ultimo alle 15.45, noi stiamo ancora aspettando quella che lui stesso ha definito essere la canzone più importante della sua vita, quella che ha scritto tornando a casa dopo quell'evento pazzesco, che non è stato solo musica, perché come sempre è stato un evento a livello proprio sociale. Si è parlato del suo raduno degli ultimi per settimane, anzi mesi forse, 250.000 persone che suonavano e cantavano all'unisono con il loro idolo, e lui tornando a casa, probabilmente preso dalle emozioni di questo momento incredibile, ha scritto qualche cosa che non vediamo l'ora di sentire, perché siamo certi che l'autenticità di quelle emozioni colpirà sempre e comunque tutti quanti noi. Tame Impala e Jenny intanto su Z con Dracula.

Che poi mi sono sempre chiesto, no? Perché comunque sia, alla fine della fiera, tu ascolti questa canzone, è una canzone meravigliosa di Guè, Rose Villain, però ti rimane in testa questa immagine di Rose che canta Piango sulla Lambo. Allora, quando hai una Lambo, probabilmente, no? Che fai? Ci piangi sopra? Dai, prendi una, non so, un'altra macchina per piangere sulla Lambo, no? Vabbè, comunque, stupidaggini a parte, sono le 15:52, siete nel pomeriggio di Radio Z con il collettivo e Nick Giustini e la nostra applicazione RTL 102.5 Play. A proposito delle interviste, ne abbiamo intervistati tante volte sia Rose che Guè in solitaria, in compagnia, e ritrovate tutte quelle che facciamo qui all'interno del collettivo nella sezione ospiti. L'importante è scegliere l'immagine del vostro artista preferito con il logone proprio, pim, lì lo vedete bello sotto la faccia di Radio Z, aprite e vi guardate tutto il contenuto, tutte le nostre interviste. Oh, poi raga, abbiamo intervistato anche lui, fortissimo. Irama Cabana.

0: un artista interessantissimo con delle idee musicali davvero davvero innovative, Faccia Nuvola, Portami a Ballare in Primavera, e siamo felici di dirvi che se doveste acquistare, se non l'avete ancora fatto, mannaggia a voi, mi sto mangiando le dita e ve le sto mangiando, il biglietto per il Radio Z Future Hits Live 2026 all'Arena di Verona il 2 di settembre ci sarà anche Faccia Nuvola, avrete modo di capire dal vivo quello che vi sto dicendo, perché veramente, fidatevi, ne vale la pena, di questo ragazzo ne sentiremo parlare.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
0: Sono le 4.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

E allora Jimmy Neyro alle 16:03, apriamo così la seconda ora del collettivo in questo sabato pomeriggio. È sabato 8 di agosto 2026, siamo sempre in diretta da un posto meraviglioso, splendido, il TH Resorts di Praia Mare. Siano state due settimane quelle che si stanno per concludere, perché domani sarà il nostro ultimo appuntamento insieme qui nel collettivo. So che alla maggior parte di voi non mancherò, però quelli a cui mancherò dirò grazie, perché io vi voglio bene e vi seguo sempre. Fa ridere, rido da solo, questo ormai è il livello di follia che abbiamo raggiunto. The Bowser dalla Norvegia, Magnetic.

panico di Lazza, Takagi e Ketra, alle 16:09 su Radio Z nel collettivo, la seconda ora in questo sabato 8 di agosto. Ringraziamo tutti quelli che ci stanno scrivendo dicendo: vi ascolto facendo le parole crociate. Allora io magari comincio a dire delle parole a caso, così ti distraggo. Bicicletta, cerchione, cartello stradale, bambù. Pensa chi ha appena acceso la radio e dice: ma questo è matto? No, stiamo giocando perché questo è lo spirito del collettivo che vi porta, vi traina fino alle 17, soprattutto con questa roba qua. Sentite.

Cazzo, I Animal alle 16:12 su Radio Z nel collettivo You Move Like an Animal. Io ho sempre invidiato quelli che sulla pista da ballo sapevano muoversi come gli animali. Io invece mi muovo come un tronco di pino. Non so se ci si potrebbe scrivere una canzone, potrebbe fare You Move Like a Tronco di Pino, fa ridere. Oppure no. Le ragazze,

0: Kid Yugi, eroina alle 16 e 19, secondo me personalmente la penna più interessante tra le nuove generazioni. Sa scrivere qualsiasi cosa con qualsiasi tono e quindi andate a recuperarvi tutta la sua discografia perché merita. Siete nel collettivo.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Felice 19, Radio Z, collettivo fino alle 17. Sapete che siamo qui all'interno del villaggio del TH Resort a Praia Mare e stiamo confrontandoci anche con tanti bambini, tanti ragazzi che ascoltano la radio e curiosi vengono a trovarci e chiediamo sempre loro che artisti ascoltate. Al femminile la risposta principalmente delle bambine è una e una soltanto, la Baddy, Anna. Al maschile le risposte che vengono date di più sono due, sono Shiva e Geolier. Allora, se noi mettiamo insieme il termine Baddy in un certo senso, quindi Bad, Shiva e Geolier, cosa viene fuori? Lo scopriamo alle 16.20 su Radio Z nel collettivo con Bad, Bad, Bad, proprio Shiva e Geolier.

Bad Fit Geolier alle 16:23 su Radio Zeta nel collettivo. Io ogni volta che dico Geolier mi viene in mente la pronuncia di 50 Cent e la loro collaborazione, anche quella, raga, che pezzo performato proprio quest'estate allo stadio Maradona a Napoli insieme da Geolier e 50 Cent.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 16:29 a Lanzo Torinese, un automobilista ha travolto dopo una lite per futili motivi un gruppo di 6 ciclisti, poi è tornato indietro e li ha investiti di nuovo. 4 i feriti, uno è grave, in gravi condizioni. L'uomo, che successivamente si è consegnato ai carabinieri, è accusato di tentato omicidio e lesioni stradali plurime. Dai ragazzi che potranno prendere la patente B a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero dei Trasporti ha inviato ad oltre 100 operatori e associazioni per concludere la fase di consultazione. Al momento non abbiamo ricevuto alcuna notifica di controlli temporanei alle frontiere da parte della Spagna. Dalle autorità spagnole apprendiamo che gli spostamenti illegali verso la Spagna continentale e l'Europa sono stati finora bloccati con successo, lo spiega all'ANSA un portavoce della Commissione in merito all'annuncio di Madrid sui controlli Schengen per chi arriva dall'Italia. È tutto, le ultime su Info e Viabilità.
0: Via Radio.
2: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Caglianello e Capua verso Napoli per un incidente tra un camion e 6 auto. All'interno del tratto registriamo 7 km di coda. Inoltre, per il tratto chiuso si sono formati altri 7 km a partire da San Vittore. A chi viaggia verso Napoli consigliamo di uscire a Cassino, seguire le indicazioni per Bairano Scalo, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Capua. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Faenza e Forlì verso Ancona per un incidente tra 5 auto. All'interno del tratto chiuso registriamo 1 km di coda. Chi viaggia in direzione di Ancona deve uscire a Faenza, dove si sono formati 3 km di coda, e può rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Consigliamo di anticipare l'uscita ad Imola. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li

0: Il booster di Tananai alle 16.37 che ci sblocca un ricordo, quello dei soliti idioti e del, di quella incredibile gag. Il booster, il Milan, io il Milan. Sempre divertente, eh?
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso

0: e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Can't
9: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Pronto? Pronto?
11: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
10: Los Angeles, 1981.
11: Quando arriva qualcuno di nuovo.
12: Un ragazzo nuovo piaci?
11: Non sai mai.
10: C'è qualcosa che non va in lui.
11: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
10: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
11: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Le 16:41 su Radio Z nel collettivo, si avvicina l'ora dell'aperitivo, si avvicina l'ora della Generazione Z con il nostro insegnante. Ieri era di Mambo, oggi di CrossFit e Reformer Pilates, Edoardo Donna Maria, che sa usare tutti i macchinari del mondo e attenzione, perché quando li usa è irresistibile, sexy da morire e bello come nessun uomo sulla faccia della terra, ma so che lo sapete già. Comunque, orario aperitivo, secondo me nella nostra playlist ultimamente c'è una canzone che è perfetta per il tipo di vibes che trasmette, è quella di Westcross e Fra Quintale, la loro bellissima collaborazione alle 16:42 su Z Scarabocchi.
16: Scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi. Però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito. L'esatto opposto.

Non lo so, raga, io impazzisco quando ascolto sto pezzo. West Cross e Fra Quintale, la loro Scarabocchi alle 16.44, da non confondere con Scarabocchi di Olly. E allora dobbiamo continuare a fare i complimenti ad Olly, perché stabilmente fisso in top 5 degli album più venduti delle settimane c'è tutta vita. E ragazzi, che dobbiamo fare? Bravo Fede.

16:51 su Radio Z nel collettivo Gaia con Chiamo io, chiami tu. L'importante è chiamare sempre. L'importante è ricordatevi soprattutto gli affetti, quelli più veri, quelli che ci stanno più vicini, quelli a cui siamo affezionati. Io per esempio a partire da lunedì chiamerò tutti i giorni, almeno una volta al giorno, il mio nuovo amico Edoardo Donna Maria. Così come mi piacerebbe molto chiamarli tutti quanti al telefono, anche se sono tantissimi, dovrei avere un sacco di tempo durante la giornata, i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry, Scusa, Lo Siento. L'importante del chiamare.

0: 8:48. Torniamo in diretta domani a partire dalle 15, sempre fino alle 17, sempre dal meraviglioso TH Resorts di Praia Mare. Ringraziamo Salvatore La Spina, Fabio Romano e Matteo Bonucci per quello che riguarda la parte tecnica, quelli che rendono possibile questo meraviglioso lavoro, senza i quali non potremmo farlo. Però ringraziamo anche con un ringraziamento speciale Hummus di Cecinoa, l'hummus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM e senza conservanti, con il 100% di olio di oliva. Hummus non porta in tavola tutto il gusto della semplicità. Provatelo spalmato su una fetta di pane per una pausa sana e veloce, oppure usatelo come ingrediente per dare un tocco speciale alle vostre ricette. Per tante idee sfiziose e creative, date un occhio al sito noa-vegetale.it. Hummus Noa, fatto con amore, come il collettivo che si rinnova domani per l'ultima volta dalla Calabria con Nick Giustini. Ora ci vedo, Donna Maria. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Poco poco alle 5.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it. Generazione Z.
2: Signore e signori, buonasera a tutti. Sabato 8 di agosto, buon agosto. Buon agosto, l'abbiamo già detto, sì, 8 giorni fa, poi anche il giorno dopo. Eccoci qua, sta per succedere qualcosa.
0: Sì, è lei che ha ordinato una nuova boccia d'acqua?
2: No, non ho ordinato nessuna boccia d'acqua, se ne può andare per cortesia. Sì, sì, metta qua, grazie. Allora chiedo scusa per Nick Giustini, perché oggi era
0: studio, so era radio freccia.
2: Sì, oggi sta bello carico, è contento secondo me che domani se ne va in vacanza, e questa è l'unica spiegazione che mi do al suo atteggiamento. Io devo mettere le mani avanti, però sono molto più tranquillo perché questa notte ho dormito molto poco, non che a nessuno possa interessare questa cosa qua, però ho dormito poco, ho fatto la canoa col mio collega Luigi Santarelli, quindi sono abbastanza stanco. Però buon sabato a tutti lo stesso. 17:02 partiamo qui in Generazione Z insieme a me, Edoardo, Donna Maria. Prima di iniziare però un saluto speciale a chi, vi domanderete voi, a tutti gli Eurospin d'Italia. A proposito, sapete che sono 1300, davvero tanta roba, e appena entriamo in uno di questi 1300 diventiamo tutti dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Allora cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it e scaricate l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi dedicati. Partiamo con una novità qui su Z, c'è Napoleone con Cucù Marie.

E quanto eravamo giovani in quella lontana estate del 99, se non sbaglio, ce la racconta Napoleone in questa la sua ultima canzone, Cucù Marì, qui su Radio Z. 17:05, siamo partiti così, belli freschi qui in Generazione Z, e adesso andiamo avanti con Godzilla, J Balvin.

nel fuori onda si parlava di Hit ed eccola qui, Fred De Palma, ti raggiungerò, 17 e 11 minuti, ci sarà anche lui, il dottor Fred De Palma, dove, come, perché, come, dove, come, perché, se ci seguite lo sapete, al Radio Z Future Hits Live, mercoledì 2 di settembre, Arena di Verona, ci sarà anche lui, ci sarà? Ci sarà o no, però... Me lo dico, Nick Giustini, ci sarà anche Nick, non volevo dire, ci sarà e poi non c'era e faceva figuraccia. Ci sarà anche Nick Giustini, per i fan, ce ne sono, anche di fan di Nick Giustini. Fade con Sfera e Basta, Pienxa e Mi su Z.

Questo è il feat tra Fede, Sfera Ebbasta, si chiama Pienxa en Mi, che insomma è un po' complicato da comprendere perché è un'altra lingua, è una lingua straniera, ma credo a intuito che possa significare qualcosa tipo pensami, una cosa di questo tipo qua, ma non ne sono certo, non vi posso dare la certezza. 17:15 minuti qui in Generazione Z, insieme a me, Edoardo Donna Maria, in sottofondo, vi sentite, arrivano in Other con 54 Ultra, Talk to You.

0: Porta un posto e segnati sti nomi.
1: Era il 2019 quando Achille Lauro portava questo brano in quella famosa edizione di Sanremo, che si può dire, insomma, gli ha un po' cambiato la vita. Era Rolls Royce su Radio Z.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
1: '17:21, di nuovo in diretta qui in Generazione Z, insieme a me Edoardo Donna Maria, poco fa Achille Lauro con la sua Rolls Royce, dicevamo, in quella edizione del Festival di Sanremo, 69esima edizione del Festival di Sanremo, dove si classificò nono, voglio dire, un risultato di tutto rispetto. Arriva un bel feat, una collaborazione tra Emma e Fabri Fibra, la stiamo sentendo in questi giorni, si chiama Antidroga su Radio Z.

Loro erano Emma con Fabri Fibra, la loro antidroga. 17 e 25 minuti qui su Radio Z in Generazione Z fino alle 19 insieme a me. E la prossima canzone che sta arrivando, l'artista è stato anche ospite da noi poche settimane fa, si chiama Ernava, la sua Odio un uomo.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Caglianello e Capua verso Napoli segnaliamo 10 km di coda per un incidente tra un camion e 6 auto. Il traffico scorre su due corsie, tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. E sempre per un incidente, rimanendo sulla 1, si sono formati 7 km di coda tra Cassino e San Vittore, ancora per chi è diretto a Napoli. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui tra la diramazione per Venna e Forlì in direzione di Ancona registriamo 6 km di coda per un incidente tra 5 auto. Il traffico defluisce su una corsia. A chi viaggia verso Ancona consigliamo di uscire a Imola e rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. E ancora sulla 14 per il traffico dovuto all'esodo di Ferragosto troviamo code a tratti tra Civitanova e Vasto Sud verso Bari. Il tratto si percorre in circa 2 ore e un quarto. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio!

0: Sorriso di Calcutta qui su Radio Z in Generazione Z. Sono le 17:38, è sempre in diretta anche in questo sabato bello caldo 8 di agosto. 335 30 10 25, raccontateci cosa state facendo. Intanto Alessandro Volta, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, quante menti geniali abbiamo avuto in Italia. In realtà ci sono ancora tanti piccoli geni, cioè tutte le persone che fanno la spesa da Eurospin. Ormai lo sapete, da Eurospin la spesa è intelligente, perché ci sono tanti prodotti esclusivi di qualità e nei reparti frutta e verdura, gastronomia e macelleria c'è anche tanta freschezza. E sull'app Eurospin Family troviamo un sacco di offerte e vantaggi. Cercate l'Eurospin su eurospin.it.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pronto? Pronto?
4: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
5: Los Angeles, 1981.
4: Quando arriva qualcuno di nuovo.
6: Un ragazzo nuovo piaci?
4: Non sai mai.
3: C'è qualcosa che non va in lui.
4: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
3: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
4: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
5: Diciassette e 41, si torna in diretta qui in Generazione Z, sempre in diretta dal TH Resort di Praia a Mare, nella bella Calabria. Una Calabria alta, si può dire, chiedo, una Calabria alta, e beh, più quasi Napoli, sì, quasi Campania. Per gli ultimi due giorni di diretta di questo gruppo, poi arriverà l'altro. 17:41 minuti, arriva una novità musicale, perché il primo di maggio in realtà è uscito l'ultimo album di loro. Allora, io adesso la pronuncia non me la ricordo mai, c'è chi mi ha detto New Guinea, io non me lo ricordo come si pronuncia, mi dispiace. La canzone però è facile, si chiama Carey.

Per convenzione li chiameremo Nu Guinea. Mi sembra un buon compromesso, direi. Dai, questa era Care dal loro ultimo album, 17:45 minuti. Siamo verso la fine della prima ora di Generazione Z. Arriva una voce molto, molto, molto apprezzata, quella di Olivia Dean. Questa, la sua Baby Steps.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo.

E questo era il grande ultimo con la sua Cascare nei tuoi occhi, sempre molto romantico. Quando lo ascoltiamo ultimo ci fa venire quella lacrimuccia lì, però quella lacrimuccia bella, quella lacrimuccia che racconta di amore, di storie, adesso magari anche di storie estive, visto il clima, visto il periodo, è agosto, del resto insomma, se non accadono adesso, quando, verrebbe da domandarsi. 17:52 minuti, qui in Generazione Z arriva un'altra grandissima, è lei però internazionale, immortale, la signora Madonna.

0: E questo era l'anti-cowboy J-Ax con la sua EPIO, però anche no, perché comunque non sempre, 17.59. Tra l'altro, a proposito del dottor J-Ax, insomma, pochi giorni all'uscita del suo prossimo progetto musicale che si chiamerà Vita, Morte e Miracoli. Ovviamente ci sarà EPIO, ci sarà anche Italia Starter Pack, conosciuta a Sanremo, album Vita, Morte e Miracoli, che uscirà tra 26 giorni. Attivate il countdown. Pochi secondi alle 18.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Karol G con Manu Chao e Bella Fresca. Bella Fresca, viajando per il mondo su Radio Z 18.04, sempre in diretta dal TH Resort di Praia a Mare in Calabria per gli ultimi giorni. Che tristezza, viene la lacrimuccia, mi scende, guarda, arrivano Gabri Ponte e Jovanotti, la loro DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

E questo era Blanco Prime, sicuramente questa è la sua Notte in Bianco, 18:10 qui su Radio Z. Grazie per seguirci in tantissimi, come al solito anche alla radiovisione, al 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky. Poi c'è la nostra app che si chiama RTL 102.5 Play, scaricatela perché è gratis, quindi insomma non costa nulla. A proposito di ospiti del Radio Z, Future It's Live, mercoledì 2 di settembre, Arena di Verona, ticketone.it per i biglietti, ci sarà proprio lei, Anna, questa è la sua White Girl Wasted.

Anna con la sua White Girl Wasted, il singolo che ha anticipato il suo album Million Dollar Babe, uscito ormai un mesetto fa quasi, il 10 di luglio, ovviamente al top la signora Anna che sarà con noi a Radio Z Future Hits Live all'Arena di Verona il 2 di settembre. Intanto arriva Fulminacci con la sua Maledetto Me.

0: week. E alziamo il ritmo con Ian Cook e Latto, questa è la loro 7 su Radio Z, non sono ancora le 7, ma poco ci manca, 18 e 20, torniamo tra pochissimo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Di nuovo in diretta, 18 e 20, qui su Radio Z, in Generazione Z. Allora, grazie anche per i vostri messaggi, al 335 30 10 25. Mi informano, mi dicono, ciao Edo, oggi è la giornata mondiale del gatto. Ma non ho letto nessuna parte. Da gattara quale sono, per me è praticamente festa nazionale. E conclude con un bel miau miau a tutti, per farci capire proprio quanto ami i gatti. Io non lo so sinceramente se oggi è la festa nazionale del gatto, ma nel caso lo fosse, auguri ai gatti, alle gattare, alle gatte, a quello che vi pare. Intanto arriva Artie 5, Big 5, con la sua Swag Music.

Nel business lo chiamano Big Five, noi lo chiamiamo come vuole lui, però è Arti Five qui su Radio Z, 18 e 23 minuti anche lui tra gli ospiti in scaletta del Radio Z Future It Live mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Ticketone.it per assicurarvi il vostro posto a quel super live che sarà il

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18:29 su Radio Z, in apertura la Farnesina rafforza l'assistenza dei consolati diretta ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio a seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Lo ha annunciato il nostro Ministero degli Esteri. Cambiando argomento, dai ragazzi che potranno prendere la patente B a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero dei Trasporti ha inviato ad oltre 100 operatori e associazioni per concludere la fase di consultazione. In chiusura, il pallone con cui Diego Armando Maradona segnò durante la storica vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali del 1986 potrebbe essere venduto all'asta per oltre 10 milioni di dollari a fine agosto negli Stati Uniti. È tutto su Radio Z. Arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica nel complesso soleggiata sul nostro territorio. Infatti l'alta pressione torna progressivamente a rinforzarsi, da non escludere qualche fenomeno su Alpi e Prealpi. Il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto al centro-sud. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Pomeriggio da Bollino Nero con traffico intenso in gran parte della nostra rete. In A1 Milano-Napoli ci sono 6 km di coda a causa di un incidente avvenuto tra Caianel e Capua per chi viaggia verso Napoli. Al momento il traffico scorre su due corsie. Ci spostiamo in A14 Adriatica, qui troviamo code a tratti per traffico intenso tra la diramazione di Faenza e Forlì per chi viaggia in direzione di Ancona. Infine c'è coda di 2 km in A9 Lainate Como Chiasso per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso, e poi c'è attesa di 3 ore per attraversare il traforo del Monte Bianco dal piazzale italiano in direzione della Francia. Vi ricordo che oggi è in vigore la limitazione per i mezzi pesanti per il trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è veramente tutto. Guidate con la massima prudenza, allacciate le cinture e fate un buon viaggio.

nuovo entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento

Finiti a fare freestyle su una zattera in arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

E questo era Gali con la sua cara Italia. Cara Italia, 18 e 39 minuti qui su Radio Z. Facciamo un piccolo, piccolissimo break. Torniamo tra poco.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
6: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo.
7: Un ragazzo nuovo piaci?
5: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: '18:42, ancora in diretta in Generazione Z insieme a me, Edoardo Donna Maria. E allora fermi tutti, un secondo, perché è il momento di Radio Z per il sociale. 335 30 10 25, ci scrivono Radio Z, vorrei che facesse, che faceste, vabbè, cambiare idea a mia mamma perché dice che il K-pop non è famoso, aiutatemi. Allora, signora mamma, le devo dire la verità, ha ragione sua figlia barra figlio, il K-pop è un genere musicale molto famoso, tra l'altro tra i protagonisti del K-pop sono super famosi e anche super pieni di soldi, possiamo dirlo, è la verità. Peggy Gou con Aira Star qui su Z, Woman.

Peggy Goo con Aira Star, questa è la loro Wow Man su Radio Z, 18:45, l'ultimo quarto d'ora da passare insieme in questo sabato 8 di agosto, ancora qui dalla Calabria, TH Resort di Praia a Mare, Kashmir, la dice lunga, è un titolo bello lungo questo qui, prova a leggerlo tutto in poco tempo, l'unica che può cambiare l'atmosfera, Kashmir, vabbè non era manco così lungo, su Z.

E questo era Mahmood con la sua Rapide alle 18:52 minuti, quasi in chiusura di queste due ore di Generazione Z, mentre mi confermano dalle retrovie, dalla regia, che effettivamente oggi è la giornata internazionale del gatto. Sabato 2 agosto 2026, qualcuno mi deve spiegare che senso c'ha, che, cioè, che ne sanno i gatti, che i gatti sanno, ah, oggi è la giornata internazionale nostra, vabbè, che dobbiamo fare? Moving to the Sun su Radio Zeta.

0: Incubo con La Bella Vita ci accompagnano così alla fine di queste due ore di Generazione Z nella penultima puntata settimanale, non solo, anche penultima puntata della stagione in realtà, per quanto mi riguarda, perché poi due settimane di ferie, poi me ne vado in vacanza appunto due settimane e poi si ritorna ovviamente e si riparte da fine agosto. 18:58, prima di salutarci però un grazie speciale a Eurospin, dove la spesa è intelligente. Noi tutti diventiamo dei piccoli geni, già, perché da Eurospin qualità, convenienza e freschezza si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app che si chiama Eurospin Family, abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi. Allora ragazzi, Eurospin ci cambia la spesa. L'elenco di tutti i 1300 punti vendita lo trovate su eurospin.it. Siamo arrivati alla fine, sta arrivando Luigi Santarelli. Noi ci vediamo domani, ciao!
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
1: E un

0: Sono quasi le 19.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
3: Aperi Z.
4: Sì, ci siamo. 7:01, è sabato. È l'8 di agosto, buona estate. Io indosso una camicia a maniche corte. L'ultima volta è successo, se non mi sbaglio, nel 2014, a dimostrazione del fatto che poi si torna sempre dove si è stati bene. Almeno io che ho iniziato, non lo so, a fare questi pensieri, questi discorsi un po' da vecchio, del tipo ma stavo bene 10 anni fa, stavo bene 15 anni fa. Meno male mi tenete giovane voi. Siamo in diretta dal TH Resort di Praia Mare, siamo in Calabria, l'estate la viviamo insieme a voi su Radio Z, quindi grazie sempre per l'affetto enorme che ci dimostrate via messaggio, via social, qui in villaggio ci state riempiendo di affetto e questo per noi è forse la cosa più bella di questo mestiere. Sarò banale? Un po' sì, ma chi se ne frega. Sono le 7:02, noi siamo pronti a partire con la nuova di Madame, si chiama Mama, non Mama.

questa citazione è ovvio che è di Aristotele, lo sanno tutti. Invece era di Socrate. Vabbè, te saluto, adios. Io avevo citato Matrix, che tra l'altro per me è forse la trilogia più bella della storia del cinema, ma magari poi ne riparliamo. Torna Fra Quintale, un'aranciata di quelle belle fresche.

I just might. Mister Bruno Mars su Z712, perché noi siamo in diretta, lo siamo sempre in queste settimane dalla Calabria. Saluto tutti quelli che sono in viaggio e che stanno seguendo Radio Z, anche la nostra DJ Alma, che poi ci deve raccontare dove sta andando, perché secondo me c'ha dei traspici un po' loschi. Non lo so, dobbiamo indagare. State con noi, continuate a farlo. Altre collab, in questo caso quella tra Noemi e Vito Salamanca. E tu cosa fai questa sera? Stare con

0: più.
1: Allora, se siete dei fan di Noemi già da diversi anni, vi ricorderete il percorso artistico che ha avuto. Le collaborazioni le ha sempre fatte. Se vi ricordate, prima sempre più con voci femminili e negli ultimi anni sempre più con voci maschili. Però in ogni collaborazione riesce a comunque a tirar fuori qualcosa di buono, che funziona sempre. Quindi brava Noemi e bravo in questo caso anche Vito Salamanca.

orange. I palazzi di giorno sono tutti blanco-orange. Come mi suggeriscono gli autori della trasmissione, questo è il caso di dire che è blanco-orange-rove. Avete capita? Lascio qualche secondo, pensateci un attimo. Pensateci, dai, dai che l'avete capita. Va bene, sono le 7:20, noi siamo in diretta, ma lo siamo sempre. Ovviamente lo sapete, se ci state seguendo in macchina e poi arrivate a casa, continuate a seguirci anche dalla TV. Siamo in radiovisione, il canale, come se lo sapete, è il 266. Se ci seguite su Sky è il 735. Se seguite Brescia, ascoltate da Dio.

0: Fresh su Z con Daddio. E anche il videoclip mi segnalano, ma io non lo stavo neanche guardando, ero un po' distratto. È Daddio anche quello. Sono le 7:23, ancora buon viaggio a tutti quelli che ci seguono e grazie per i messaggi che ci state scrivendo. Tra poco continuiamo, anzi torniamo a leggerli in onda. Se vi va, via WhatsApp ci scrivete dove siete, cosa fate. 335 30 10 25.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno.

c'è. La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Carcagna e da Autostrade per l'Italia. Situazione in deciso miglioramento in gran parte della nostra rete, sono ancora poche le eccezioni. In A1 Milano-Napoli restano 4 km di coda per un incidente ora risolto avvenuto tra Caianella e Capua. Per chi viaggia verso Napoli c'è coda poi di 1 km in A9 Lainate-Como-Chiasso per passare la dogana con la Svizzera tra Como Montolimpino e Chiasso, mentre c'è attesa di 3 ore per attraversare il traforo del Monte Bianco dal piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Infine vi ricordo la chiusura della stazione di Novi Ligure in entrata per chi va in direzione della 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Serra Valle Genova fino al 31 agosto. Per agevolare il traffico oggi in vigore la limitazione per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezza fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Loro sono Sfera Shkishk e basta, insieme ad Elodie anche stasera. E noi anche stasera, io spero, mi auguro, giocheremo a Burraco. Sto facendo proprio vita da anziano e quanto mi piace, ragazzi, voi non avete idea, la vita di villaggio è anche questa. 8-20, questa è Radio Z, pubblicità, poi siamo insieme.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sì, è così, ci siamo, è l'8 di agosto, ci avviciniamo a grandi passi. Mi siete organizzati per il 15 o il 14 sera? Io poi non capisco perché ogni anno i miei amici cambiano idea. No, facciamo una cosa il 14 sera, no, si fa il 15 a pranzo. C'è una regola, non so, c'è un regolamento sul Ferragosto che mi dia qualche indicazione in più. Fatto sta che io so già che con il mio gruppo di amici non riusciremo a organizzare nulla. E ditemi se siete voi nella stessa situazione, di quel gruppo che facciamo il gruppo WhatsApp, andiamo lì, poi no, cambiate idea, andiamo da un'altra parte, si fa l'ennesimo gruppo WhatsApp, poi tramonta anche quel progetto, se ne... basta, veramente non se ne può più. Musica, meglio, LB1 con I Need.

You got to show me love, no words, no lies. Non voglio parole, non voglio bugie, devi dimostrarmi amore, devi farmi vedere amore. Mi piace questo disco perché il messaggio è potente. Poi quando il titolo è I need a sign, ho bisogno di un segno, di un qualcosa, il messaggio è sicuramente potente. Poi possiamo leggerci ciascuno ciò che vuole, però ragazzi, è così. Cambiamo decisamente, c'è 22 Simba.

produzione, l'avete sentita, è di Sick Look, Capo Plaza con Nati Bastardi. Sono le 8:10, siamo in diretta come sempre, grazie anche per chi ci sta seguendo in streaming sulla nostra app ufficiale. Prima non l'abbiamo ricordata, ma sono certo che tutti voi l'abbiate già scaricata, non da anni, da decenni, sul vostro cellulare. Comunque si chiama RTL 102.5 Play. Per tutti quelli che ci stanno seguendo oggi per la prima volta, ciao Adele, ciao Gabriele, in macchina con mamma e papà, stanno andando a Livorno, stasera c'è la nave che li porterà in Corsica. Beati voi, buon viaggio. Federica e Nico, fidanzati. Poi c'è Lucia che ci sta seguendo da Cattolica. C'è Francesco che non ci dice da dove ci sta seguendo. Luca, Laura, Luigi e Gianca. Saluto tutti, tutti. Grazie ragazzi, grazie dei messaggi che ci state scrivendo. Continuate a farlo se volete. 335 30 10 25. C'è Gaia.

È solo nostra, è solo nostra. Gaia, la sua bossa nostra su Z, 7:53. La 1, la 2 o la 3? Quindi grazie per esserci, buona serata, che bello, l'abbiamo detto tante volte questi giorni che ci sia ancora luce. Stasera a proposito, si è infilato un programma per me, si va tutti quanti a mangiare il gelato a Praia a Mare, quindi spero che anche per voi ci sia un qualcosa di interessante questa sera. Oh, comunque è sabato sera, e anzi, se avete finito di lavorare, ieri siete in ferie.

0: Non ci basta mai il Mambo Salentino dei Boom Da Bash con Alessandro Amoroso. Sono quasi le 8 di sera e la pioggia è arrivata anche in Calabria. Spero che i nostri colleghi che avevano affittato la bicicletta per la passeggiata 20 minuti fa ne siano usciti indenni. Comunque un po' d'acqua, ragazzi, in questi giorni di afa ci aiuta almeno a respirare un po'. Certo, finché non fa danni va bene, perché poi qua ormai, adesso senza dire che non esistono più le mezze stagioni, il clima è impazzito e va bene. Detto ciò, noi resistiamo, anzi ci stiamo godendo l'estate, quindi state con noi perché questa è Radio Z, la diretta ovviamente prosegue, a tra poco.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
0: Sono le 8.

LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

C'è tutto il romanticismo di Safe in questa Parlare d'amore. Sapete, perché lo sapete a memoria, perché ne stiamo parlando da tutta l'estate, ci teniamo, che fa parte anche lui del cast del Radio Z Future Hits Live. Parliamo del nostro concerto, quello del 2 di settembre all'Arena di Verona. Biglietti, ticketone.it, ci vediamo lì. Allora.

E in fondo, se vogliamo essere romantici, di spunti ne abbiamo parecchi. Sicuramente anche quelli di Mr. Rain e San Giovanni. È la fine del mondo se non ci sei tu. Ci saranno anche loro, entrambi, al Future Hits Live 2 settembre. Io non so che altri motivi darvi per farvi acquistare i biglietti su ticketone.it. Vogliamo vedervi tutti.

tutti, ovviamente ci vediamo lì. Allora, andiamo avanti. A proposito di collaborazioni, ne stiamo ascoltando veramente tante quest'anno. Ho notato, ma ditemi se è solo una mia impressione, una crescita tendenziale in tutti gli ultimi anni di collaborazioni tra artisti anche molto diversi. In questo caso siamo almeno a due di tre campionissimi dell'estate: Fred De Palma sicuramente, Anita sicuramente, poi abbiamo riscoperto anche Miss Killa. La hit di quest'anno è La Testa Gira.

diciamo che di estate ne sanno qualcosa. Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La Testa Gira. 8:15, questa è Radio Z, sabato 8 di agosto, ancora buona serata, buona estate, un abbraccio. E anche a tutti quelli soprattutto che invece sono ancora al lavoro e che magari ci seguono dall'ufficio, che andranno in ferie a settembre o che ci sono già stati mesi fa, ragazzi, noi siamo qui anche per voi e ci fa piacere, quindi continuate a seguirci anche in questo caso. Detto ciò, buon viaggio anche a tutti quelli che sono in viaggio per questo weekend, dicono quelli bravi, di esodo estivo. Esodo, questa immagine così biblica.

facciamo un piccolo ripasso dei numeri romani. Come si indica, con quale lettera si indica il 10? Con la X. No, bravo, Davide Guerra qui cerca di fuorviarmi. Con la X. Ricorderete che la canzone di Tiziano Ferro 20 anni fa era X dono, perdono. Se gli anni sono 20, X, X. Quindi è XX dono in questo caso. Però per celebrare i 20 anni di perdono, Tiziano ci ha messo dentro anche l'AZ. E devo dire che il risultato finale non è per niente male. 8:20, questa è Radio Z, questa è la Peri Z. Io sono Luigi Santarelli. Mua! Un bacio a tutti voi che ci state seguendo. È possibile salutare Giovanni, dice Titti? Ma certo che possiamo. Ciao Giovanni e ciao.

Titti. E poi un abbraccio anche a tutti gli altri che ci stanno scrivendo via messaggio. Tra poco continuiamo a leggervi al 335 30 10 25. Sentite? Sentite le percussioni? Sentite il sapore e il sabor di estate? Perché torna Irama, la sua cabana.

torna Irama su Radio Z con la sua cabana. E non mi fate ripetere sempre le stesse cose, dai, lo sapete che io ce l'ho con Irama per come lui porta le canottiere, di come io non riesco a portarle. Dai, non mi fate dire, ragazzi, sempre le stesse cose. Meglio che vedo con Elvis Crespo con la Graffiosa.

0: Radio Z, Breaking News.
1: La Farnesina rafforza l'assistenza dei consolati diretta ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio a seguito della misura di ritorsione del governo spagnolo di ripristinare i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, tutto dopo che per primo il nostro governo lo aveva fatto nei confronti di Madrid. Ora la cronaca: è stato arrestato e posto ai domiciliari l'automobilista 73enne che ha travolto in due riprese un gruppo di ciclisti, ferendone quattro. Prima ci ha litigato e li ha investiti, poi è tornato indietro e li ha colpiti di nuovo. Quattro i feriti, uno in gravi condizioni. L'uomo è accusato di tentato omicidio stradale. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio. Nell'esplosione e nel seguente incendio scoppiato in una miniera di carbone morirono 262 minatori, 136 migranti italiani. Le vittime sono parte dell'identità dell'Italia e simbolo dell'integrazione in Europa, ha commentato il Presidente della Repubblica Mattarella. In chiusura, questa mattina si sono svolti a Pavano in Toscana i funerali laici di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. A settembre una cerimonia pubblica di commemorazione.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa.

0: qualche fenomeno su Alpi e Prealpi. Il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto al centro-sud, ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio. Buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Situazione in deciso miglioramento su gran parte della nostra rete. Sono poche le eccezioni e riguardano principalmente i nostri confini. C'è coda in A9 la Enate Como Chiasso per passare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso, mentre occorrono 2 ore di attesa per attraversare il traforo del Monte Bianco dal piazzale italiano in direzione di Chamonix. Infine vi ricordo la chiusura sulla diramazione Predosa Bettole della stazione di Novi Ligure in entrata per chi va in direzione della 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Serra Valle Genova fino al 31 agosto. In chiusura vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Allacciate le cinture, mantenete le distanze di sicurezza e soprattutto godetevi il viaggio, che fa parte anche quello della vacanza. Buona serata, buon viaggio.

0: Fabri Fibra ha scritto delle pagine di storia della musica italiana, e guardate che non sto esagerando, perché grazie a Dio la musica in Italia si è fatta bene, non solamente con i cantautori degli anni 70, 80, 90, per cui voi sapete che io ho un amore sconfinato, e in Italia di Fabri Fibra qualche anno fa fu veramente una mina che è rimasta poi negli anni, e quindi è stato bello che lui stesso abbia scelto con M Baby Gang di rifarla nel 2024 in una versione leggermente diversa, però comunque fedele alla linea, qualcuno direbbe, anche con Gianna Nannini, insomma, direi che il ricordo è rimasto ben intatto. Questa è Radio Z, pubblicità, a tra poco.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale.
3: Qualcosa di sfizioso
4: e originale.
3: E un tocco esotico,
4: ma autentico.
3: Hummus Noah, fatto con amore.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
6: Sabato sera, che fate voi questa sera? Spero che abbiate programmi interessanti. Se magari siete già a cena, buona serata. Se ci state andando, buon viaggio. In generale, buon divertimento. Siete su Radio Z, questa è la Perizeta in diretta dal TH Resort di Praia Mare. Siamo in Calabria, siamo in esterna, come piace fare a noi per vivere l'estate, come sempre, insieme a voi. Allora, torna ultimo, non ne abbiamo mai abbastanza. La sua nuova canzone, tra le ultime, si chiama Romantica.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sbrocchi, ma poi sei romantica. Quante persone si, diciamo così, rivedono in questa descrizione di ultimo a proposito di relazioni belle, complicate, però ci piace soffrire. Forse la verità è questa, non parlo chiaramente di sofferenze quelle vere, per carità, quelle gravi, però in amore ci piace, almeno a me piace, non so se anche a voi.

La signorita Carol G su Radio Z con Scientist Weir conosciuto. Anche questa è una bella frase. Io ricordo, guardate, a volte una delle reference assurde. Un film di Lupin a cartone di parecchi anni fa, in cui Lupin andava su un'isola, conosceva una certa Sophie, insomma, c'era, insomma, si creava un amore all'interno del film, poi questa Sophie purtroppo veniva uccisa. E lei muore tra le braccia di Lupin dicendo: Lupin, se solo ti avessi conosciuto prima, perché poi, insomma, c'erano state delle vicende in cui loro si erano trovati, insomma, a scontrarsi all'interno del film. E questa è una frase che secondo me è di una tristezza micidiale, perché purtroppo chi la pronuncia è già in ritardo. Va bene, adesso un po' più soft con Achille. Angeli.

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

0: vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinta tu. Meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me, riso tu di me.
1: Anche Nerissima Serpe sarà con noi il 2 settembre all'Arena di Verona. Ragazzi, ormai io credo che il cast lo sappiate a memoria per quante volte ve lo stiamo raccontando, ricordando sempre che gli ultimi biglietti sono su ticketone.it. Qui con Fritu a chiudere la puntata della Perizeta di questa sera, Ridere di Terra, la canzone. E noi grazie, vi ringraziamo sempre perché scegliete di essere con noi ogni giorno e questo ci fa piacere. Ma continuate a farlo anche questa sera perché Alex Morelli resta con voi per tutta quanta la serata. Noi, se tutto va bene, ci si risente domani sera. Da Luigi Santarelli un bacio. Mua.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Pochi secondi alle 21.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola.

Per affrontare la serata del sabato, o comunque forse è meglio usare l'espressione vivere la serata, perché affrontare magari dà l'idea anche di qualcosa di abbastanza ostico da dover per l'appunto affrontare. Oh, benvenuti voi che vi siete appena connessi, anche gli amici che sono connessi praticamente ogni giorno, ogni notte, 24 ore al giorno. C'è questo appuntamento che ci porterà fino alla mezzanotte, e in quest'ultima parte del sabato ci sarò io ad accompagnarvi proprio fino a quel traguardo. Sono Alex Morelli, siamo in diretta dal Teatro Resort Praia a Mare, in queste due bellissime settimane che sono già trascorse, ma ne trascorreremo insieme delle altre, ovviamente anche con gli altri colleghi, con gli amici che stanno per arrivare, con voi che siete sempre connessi e magari avete anche tutta la ragione del mondo a dirci che siete connessi proprio in questo momento. Firmatevi, geolocalizzatevi, c'è il 335 30 10 25. Si parte da Tedua, mai su Radio Z.

C'è questa metafora del sole che è lì dove si esce dall'oscurità, ovviamente, nella canzone di Tedua che è Mai. Qui su Radio Z 21 e 4 con Alex Morelli, con la radiovisione, così comincio già a darvi anche un po' di contatti oltre al nostro numero WhatsApp, la radiovisione, dicevo, 266 digitale terrestre, 735 di Sky. Magnetic, state...

questo bel finalone alla Da Soup, che è un elemento che lo contraddistingue evidentemente, come anche i titoli delle sue canzoni, questa I Love You di qualche tempo fa, però scritto diciamo in un modo un po' inusuale, cioè punto esclamativo LY, che sembra un po' la password, no? Quando cerchi di trovare la password, quella col carattere speciale, che poi normalmente non va bene, sbagli anche nel ripeterla. C'è gente che è dal 2004 che sta cercando di modificare le password. 21:11, siete sempre qui su Radio Z, il nostro appuntamento è il Fattore Z fino alla mezzanotte, e subito c'è Amélie, non è Francesco. Lui non...

Beh, come sempre dico, dei punti fermi, le certezze della vita si possono contare sulle dita di una mano, e una di queste è che di sicuro non è Francesco. Il pezzo ovviamente è quello di Amélie su Radio Z alle 21:14. C'è anche Dito nella piaga, Businessman.

La nostalgia per Porto Rico di Bad Bunny nella sua DTMF, Debi Tirar Mas Foto, questo è il significato di questo acronimo e tanta nostalgia appunto quella che viene raccontata nella sua canzone. 21-22 da Porto Rico, beh, al Trentino dove ci sono Yelena e Caitlin, vi vogliamo bene, sono loro che ce lo scrivono, ma ovviamente un sentimento corrisposto, decisamente corrisposto. Continuate a raggiungerci e magari a distribuire del sentimento, perché no? 335 30 10 25 e subito c'è anche Samurai J, Flamenco Paranoia.

21:24 su Radio Z di sabato con il Fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte e Samurai J, protagonista di questi ultimi minuti, e così come protagonista sarà al City Hits Live 2 settembre, mercoledì, all'Arena di Verona, e sarete dei nostri ovviamente. Bob Sinclair, Kisa, I Can't Wait.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la rete, sono poche le eccezioni. C'è coda in A12 Genova Sestri Levante a causa di un camion in avaria tra Lavagna e Sestri Levante per chi viaggia verso Livorno. Particolare attenzione perché il veicolo fermo si trova in prima corsia all'interno di una galleria. Passiamo in A1.

Milano-Napoli, qui c'è un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Chiusi e Fabbro per chi viaggia verso Roma. C'è poi un'ora di attesa per attraversare il traforo del Monte Bianco dal Piazzale Italiano in direzione Chamonix. Infine vi ricordo la chiusura sulla diramazione Predosa-Bettole della stazione di Novi Ligure in entrata per chi va in direzione della 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova fino al 31 di agosto. Chiusura vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio. We'll be right back.

0: Annalisa, la sua maschio su Radio Z 21:37, come sempre il fattore Z che si prende cura di voi, e a quest'ora fino alla mezzanotte si torna tra poco, già sapete, state qui.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summerville!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Pronto? Pronto?
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
0: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo,

0: Al ragazzo nuovo piaci?
1: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Shards, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Le 21:41, il fattore Z in diretta da Praia Mare, dalla Calabria, già da un paio di settimane, ma così come tutta Radio Z, e per quanto mi riguarda, insomma, le ultime due sere, e quindi possiamo già fare il confronto delle abbronzature tra colleghi, ma anche tra ascoltatori, perché no, visto che dopo qualche giorno qualcuno comincia un po' a manifestare quel colore che normalmente è quello che dovrebbe creare un po' di invidia. Fatemi salutare invece tutti quelli che, nonostante ci provino, insomma, hanno comunque quel tipo di epidermide, quel tipo di attrattiva alla luce del sole che però sembra quasi respingerla. 335 30 10 25, numero per i vostri WhatsApp, e subito Shiva e Joliet.

Beh, due mondi geograficamente e relativamente lontani, quello di Shiva e quello di Joliet, che però si ritrovano in questo featuring che ci ha regalato Bad Bad Bad su Radio Z nel Fattore Z. Subito Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in My Soul.

Adam su Radio Z, la sua Disincanto. Beh, una canzone, e così come tutto il suo album che porta appunto questo titolo, che è frutto di un grandissimo percorso, è quello che ovviamente è partito dagli esordi, dagli ultimi lavori, che è un percorso essenzialmente di crescita, non soltanto artistica evidentemente, ma anche personale, a volte anche con parecchia introspezione. 21:52, siete sempre qui su Radio Z, da Praia a Mare, e vi ci porto io fino alla mezzanotte. Beh, il che si fa a quest'ora mi sembra d'obbligo alle 21:53 del sabato, ma potrebbe essere d'obbligo anche nel mezzo della notte oppure alle prime luci dell'alba. 335 30 10 25, ed è il momento anche di Peggy Gao, Aira Star, e questa è Woman.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Sì, Dugi, la sua Amelie, un video che tra l'altro ci riporta all'infanzia di questo artista che da qualche tempo abbiamo imparato a conoscere. A proposito del video, è chiaro che si passa anche dalla radiovisione, passateci anche voi, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e il nostro fattore Z intanto è arrivato alla fine della prima ora, ne abbiamo altre due, sarà un bel cammino quello che vivremo insieme anche in questo sabato. Continuate a raggiungermi anche con i vostri WhatsApp, ci risentiamo tra un attimo. Pochi secondi alle 22.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

sorry, scusa, lo sento, con i pinguini tattici nucleari ad aprire la seconda ora del Fattore Z. Che bello che abbiamo ancora tutto questo tempo per arrivare insieme alla mezzanotte. Nel frattempo in diretta dal TH Resort di Praia a Mare. Come sempre in tanti al 335 30 10 25, quindi continuate così. Ci sono anche degli amici in viaggio, no, che hanno approfittato magari non tanto del venerdì sera, del tardo venerdì, ma anche in questo weekend, comunque in questi giorni in tanti hanno affrontato e stanno affrontando i chilometri che li separano dalla destinazione. Continuate a farlo allora e seguiteci anche in radiovisione, voi che potete, 266 digitale terrestre, 735 di Sky. Intanto Tame Impala, Dracula.

mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dice sei pazzo ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fai sembrare tutta questa merda meno triste.

cielo nella stanza di Salmo con Stesi. Tutto questo qui su Radio Z alle 22.11 con il Fattore Z insieme ad Alex Morelli. Sono io che vi porto fin lì fino alla mezzanotte. Al 335 30 10 25 ci siete voi. Fatemi salutare anche l'amica che attraverso un vocale che però non riusciamo a sentire dice di aver sperimentato proprio questa sera l'esperienza di andare a mangiare da sola. E uno dirà vabbè, che ci vuole? Sì, però intanto può anche essere che per lei sia stata una grande novità e magari abbia dovuto

0: un po', come dire, superare un piccolo scoglio. Una, è stata una piccola vittoria, ipotizzo io, ecco. E per concludere in bellezza, vaschetta di gelato, mi sembra il minimo e sembra anche un giusto premio. 335 30 10 25 Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi

la canzone di Wes Cross fra Quintale che si intitola Scarabocchi. Beh, un pezzo, come dico sempre, particolarmente sofisticato e elegante, perfetto naturalmente per questi orari, ma poi ognuno probabilmente potrà ritrovare il mood adeguato in qualunque momento della giornata. C'è sempre il 335 30 10 25, il numero è questo per raggiungerci con i vostri WhatsApp, ma passate anche a scaricare la vostra app preferita, RTL 102.5 Play. Subito è tempo per gli Another. E questa è Talk to You.

0: Quelle situazioni un po' confuse che si possono trovare all'interno delle relazioni, senso di disorientamento, beh, c'è un po' di tutto, come dire, sembrano le avvertenze quelle dei medicinali, in realtà la canzone di Calcutta che ci porta un po' in un suo mondo, in questo caso con questa Oroscopo, tra l'altro canzone che lui inizialmente aveva scritto per altri artisti, diciamo così, generici, non so se ne avesse identificati già alcuni oppure semplicemente canzone con la ricerca un po' in divenire, poi alla fine si è ritrovato lui a cantarla. 335 30 10 25 su Z, è tempo anche per Napoleone.
1: Era l'estate

Napoleone tra i protagonisti di questa notte, la sua Cucù Marie, pezzo nuovo per lui in questo sabato sera, con insomma quest'aria di mare che abbiamo sempre vicino a noi, dato che siamo in diretta dalla Calabria, da Praia a Mare, anche per le prossime settimane. Ora i Tamango, Claudio Bisio.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. La Farnesina rafforza l'assistenza dei consolati diretta ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio a seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Lo ha annunciato il nostro ministro degli esteri. Dai ragazzi che potranno prendere la patente B a 17 anni fino alle multe per limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero dei Trasporti ha inviato ad oltre 100 operatori e associazioni per concludere la fase di consultazione. L'Italnuoto ha conquistato la medaglia d'argento nella staffetta mista 4 per 1,5 km agli Europei di nuoto a Parigi. Oro alla Germania e bronzo all'Ungheria. La staffetta azzurra era composta da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e dal capitano Gregorio Paltrinieri, che ha nuotato nell'ultima e decisiva frazione. Medaglia d'argento per Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze. Ed è tutto per le news.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa.

0: che fenomeno su Alpi e Prealpi. Il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto al centro-sud, ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio. Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 9, Lainate Chiasso, dove per le operazioni doganali ci sono code tra Ponte Chiasso e Chiasso in direzione della Svizzera. Flussi intensi anche al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa 30 minuti.

La canzone è quella di Tommaso Paradiso, piove in discoteca, sempre qui su Radio Z, 22:38, state qui, ci sentiamo tra un attimo.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Pronto? Pronto?
0: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
0: Quando arriva qualcuno di nuovo.
3: Un ragazzo nuovo piaci?
0: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
0: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
0: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Diretta da Praia a Mare, il Fattore Z, ma tutta Radio Z già da un paio di settimane e anche per le prossime due, quindi ci stiamo godendo questo momento con voi, condividendo tutto quello che accade anche da queste parti. Beh, fatelo anche voi naturalmente al 335 30 10 25, questo è il numero, sapete già che mi potete e ci potete raggiungere con i vostri WhatsApp raccontandoci la vostra di estate. Intanto Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

Beh, devo dire che anche nelle canzoni di una certa intensità la presenza di Fabri è sempre di peso, così come nella canzone appunto di Emma, questa antidroga, con Emma e Fabri Fibra per l'appunto. Su Radio Z con il Fattore Z, qui un bel cammino, quello che ci porta fino alla mezzanotte e con la radiovisione che ci è complice anche in questa serata. 266 Digitale Terrestre e arriva anche Tony Boy, Cuore Rotto.

Balvin, Skrillex su Radio Z, tutti insieme in questa Indie Ghetto, qui in questo pezzetto di sabato, ormai quasi notte, ma comunque un po' alla lontana, no? Perché cominciamo già a intravederla, e voi che siete sempre presenti al 335 30 10 25, anche gli amici in viaggio, no? Come dicevo, e allora tra poco anche un po' di voi, come giusto che sia, mentre state affrontando i vostri chilometri, intanto Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore qui su Z. Senti

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni su Radio Z, tra i tanti artisti che saranno al Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Ci sarà naturalmente anche Angelina e non è l'unica, è chiaro, perché abbiamo fatto un elenco che è davvero sterminato. Non dovete far altro che essere dei nostri. Andate su ticketone.it. È il momento di Somber, My Body Isn't Ready.

Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto com'è chiuso, sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.

0: E ci sarà anche Irama, ovviamente, al Future Hits il 2 settembre all'Arena di Verona, visto che si stava parlando, insomma, di questo elenco sterminato di artisti che calcheranno quel palcoscenico. Siamo intanto arrivati però alla fine della seconda ora del Fattore Z. Ne abbiamo un'altra, ragazzi, quella che ci porterà fino alla mezzanotte. Sarete nostri complici anche nella prossima ora, questo è garantito, anche con i vostri WhatsApp al 335 30 10 25. Io vi consiglio di stare sempre qui, sarà bellissimo, vedrete. Pochi secondi alle 23.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Da Nubinea a Nugenean con Care alla ricerca delle origini della musica, come dicevo, come dico spesso, insomma, cosa che riesce anche molto bene quando hai, come si può dire, un'apertura musicale e artistica particolarmente espansa. 23 e 4 minuti, arriva Ariana Grande. Petra.

Devo fare anche un plauso sulle coreografie dei video di Mahmood, anche in questa ratatata che ci ha accompagnato fin qui alle 23.09 qui su Radio Z. Ovviamente si parla anche di video e quindi radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Ma ci siete voi. Ciao Radio Z, siamo Mary e Ale sulla A1 direzione Praia a Mare, esattamente dove siamo noi ora. Grazie per la vostra musica e compagnia, ma buone vacanze ovviamente a voi e a tutti gli amici che in qualche modo stanno raggiungendo o noi esattamente qui al TH Resort o comunque la località di Praia Mare nella quale siamo da qualche settimana. C'è sempre il 335 30 10 25, continuate così, sia che siate in viaggio oppure stanziali lì sul letto va bene uguale. Ora Madonna.

Styria di Madonna su Radio Z 23:14, sempre qui in diretta su da Praia Mare, dal TH Resort. Questo per sottolineare questa cosa che voglio condividere con voi, perché siccome il nostro studio è a pochi passi dall'anfiteatro, cioè là dove evidentemente l'animazione propone i propri spettacoli, poi quando arriva il momento in cui finisce lo spettacolo, qualunque esibizione, c'è proprio la transumanza di tutti gli ospiti, che saluto ovviamente con magari cuscinoni per rendere un po' più morbida la seduta. Salutiamo tutti. Intanto, Gue, Tony Pitoni, Shablo.

Diamanti Grezzi, la canzone di Clara su Radio Z, il Fattore Z. Fino alla mezzanotte, voi, dicevo, al 335 30 10 25, dicevo anche dei tanti in viaggio che hanno scelto magari questo passaggio tra il sabato e la domenica. Ciao Alex, siamo un gruppo di 15 amici e siamo spalmati in quattro macchine. Stanno andando al mare verso la Puglia. Ascolteremo tutta la notte. Grazie per la compagnia. Dice, non ci fermiamo tutti perché siamo in tanti. Vabbè, va bene, però credo che il messaggio sia arrivato a questo gruppo di amici sparsi, quattro macchine, anzi spalmati. Ora Anna, White Girl Wasted.

0: Wild Girl Wasted su Radio Z nel Fattore Z alle 23:23 insieme ad Alex Morelli. Vi porterò io fino alla mezzanotte. Ehi Alex, ma ci sarà anche Anna al Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona? Certo che sì, dico che è abbastanza ovvio, ecco, però è giusto ricordarlo. Jimmy Neyro.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 27 Venezia-Belluno, dove tra il bivio per la 28 Porto Gruaro-Conegliano e quello con la superstrada Pedemontana-Veneta in direzione Venezia, il traffico è momentaneamente bloccato per un incidente tra tre auto. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Carol G, Manu Ciao su Radio Z nel Fattore Z, questa Viajando por el Mundo. Tra l'altro anche in queste ultime settimane ci siamo concentrati molto proprio sugli amici che stanno viaggiando, però detta all'italiana. 23:33 arriva anche J-Ax e Pia Yo. 1, 2,

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Amor, la canzone di Achille Lauro su Radio Z alle 23.39. E abbiamo ancora di cose da dirci, da raccontarci, di musica da sentire. State sempre qui.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Come sempre su Radio Z, anche gli amici che rimangono connessi, posso dire 24 ore su 24, beh, ce ne sarà qualcuno, no, che ha proprio come, non dico neanche tanto abitudine di vita, ma come una vera parte della propria vita. Se c'è sempre il 335 30 10 25, beh, sapete che potete utilizzarlo anche per condividere un po' della vostra serata, un po' della vostra vacanza, della vostra estate. C'è la radiovisione per passare di qui, per essere dei nostri, ancora più presenti al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. C'è un'altra cosa che potete fare, se ancora non l'avete fatto, scaricate l'app RTL 102.5 Play, siamo anche lì. Ora Artify, questa è Swag Music.

Artify, la sua swag music su Radio Z 23:44 di questo sabato che sta per arrivare al suo traguardo, ma c'è tempo ancora per Canovale, il busso, questa è Stranamore.

Devo dire che Douchi questo aspetto dell'ansia lo riesce a trasmettere moltissimo, anche attraverso il video di Anxiety, canzone che ha popolato anche sui social qualche tempo fa quando uscì. 335 30 10 25, voi al nostro numero WhatsApp. Ciao Alex, ciao Zeta, possiamo avere un saluto noi che vi ascoltiamo sempre anche stasera per spaghettata a casa. Ecco, mi piacciono, come dicevo, anche queste cose un po' stanziali. Laura, Ilario, Pino e Giovi, ciao ragazzi, continuate così. Intanto Merck & Cremont, Serena Barancara.

con Merck & Cremont, The Colors, Serena Brancale, manco a dirlo, già sapete, però lo ricordo anche loro al Future Hits Live 2 settembre Arena di Verona. Tutto mi fa pensare che a un certo punto, non dico che Serena Brancale la vedremo ballare sul tavolo, però secondo me ci andremo piuttosto vicini. Qui su Radio Z è il momento di Joliet.

0: Tienimi la mano. Niente panico di Gali, proprio qui in chiusura del Fattore Z, ma prima di chiudere, dai, un po' di voi.
1: Ciao Radio Z, qui da Lego Giada, Tisci, Frade, Apelle, Pepe e Gaia, stiamo andando a Gallipoli.
0: Quella.
2: Ciao!
0: Ciao, belli ragazzi, che bello, poi mi piace molto l'elenco all'inizio, no? Sembrava l'elenco proprio sterminato. Ciao ragazzi, buon viaggio. Ci sentiamo domani ragazzi, l'appuntamento con il Fattore Z finisce qui, ma rimanete connessi con Radio Z e poi per quanto ci riguarda domani sera alle 9 qui su Z. Da Alex Morelli, baci, ciao.
3: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Bitch, what up? Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

mi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.